0: sa che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Io giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nella

tra le porte della notte il giorno si bloccherà. E un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Rimani qui. Quando non so più che fare. Quando perdo le parole. Dimmi, ci hai mai pensato? Se al posto di lasciarmi avessi lottato, bloccarsi e poi mandarsi mail.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: l'anima al tuo Dio.
1: Mamma, no, non è giusto che sia io a pagare perché hai dato l'anima al tuo Dio.
0: Mamma, no, mamma, no, mamma, no, mamma, no.
1: Mamma, no, mamma, no.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

parli. Una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buongiorno da Radio G Giulianova.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Monte Pulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno da Radio G Notizie, oggi 24 settembre 2026, cominciamo subito con le notizie del quotidiano dell'Abruzzo e Centro. Cade dal Colosseo 22enne, muore Andrea Moretti, operaio di Tottea, è precipitato durante il montaggio dell'impianto luci. Il ritratto della vittima, cavalli, cime e disegno, il dolore degli amici. Ancora avanti con fotonotizia, centro partita larga. Centro pagina, la fotonotizia, piazza Navona, Abruzzo, a Roma una targa intitolata a Marco Pannella, qui le sue battaglie per i diritti. La vedova di Coclite, morto a Firenze, ho perso il mio Luigi e non è cambiato nulla. Teramo, spariti 800.000 euro dall'Unione dei Comuni a Manchi, chiesto l'arresto, l'ex dipendente ha ammesso di aver sottratto il denaro. Teramo, tenta il furto di uno scooter, arrestato un sedicenne, poi a Sant'Egidio, rapina alle poste, impiegate minacciate. Andiamo sul soppalco, all'Aurum. Domani c'è Roby, l'infermiere nel mondo dell'intelligenza artificiale. Tragedia ad Altino, bambino di 6 anni muore soffocato mentre fa merenda. A Letto Manoppello, grande festa per Buffon, ho amato il Pescara di Galeone. Questo l'aggancio con l'Abruzzo. Bene, andiamo alla vicenda del ragazzo precipitato dal Colosseo a 22 anni, Andrea muore mentre lavora, Moretti, operaio specializzato di Tottea di Crognaleto, stava installando l'impianto luci. A quell'età devi costruire il futuro, il cordoglio della politica abruzzese da Sottanelli di Azione al presidente Marsilio. La passione per i cavalli e l'amore per le montagne, dal disegno al legame viscerale con la famiglia e il suo paese, gli amici in lacrime, era così felice e orgoglioso di quell'incarico nella capitale, ci mancherà tanto. Tragedia a Roma, ancora Meloni, faremo ogni sforzo anche affinché non si ripeta più. Sono anni che ce ne sono 2-3 al giorno, ma gli sforzi un po' prima si devono fare. Polemiche contro il ministro Giuli, nel pomeriggio la fiaccolata davanti al Colosseo. Inizialmente non si era chiuso il monumento, solo una parte, poi è intervenuto il ministro e è stato chiuso interamente. Lavoratori a rischio, aumentano i dati, l'Abruzzo è al terzo posto in Italia per malattie professionali, con 8.695 denunce nel 2025. E vediamo appunto gli infortuni sul lavoro in Abruzzo dall'INAIL, 7 morti sul lavoro nei primi 7 mesi del 2026, ripeto, solo in Abruzzo, e terzo posto in Italia per malattie professionali, sono 6.158 gli infortuni tra gennaio e giugno, con un aumento del 3,58%. E questi sono appunto i dati solo abruzzesi. Il mio Luigi morto al lavoro, da allora nulla è cambiato. L'altra vittima teramana, il dolore di Simone, la vedova di Coclite, montoriese, deceduta a febbraio 24 in un cantiere a Firenze. Purtroppo si continua a perdere la vita così ogni giorno. Anche a Giulianova abbiamo avuto le nostre vittime negli anni passati. Tragedia ad Altino, aveva 6 anni, bimbo muore soffocato dalla merenda, l'allarme dopo le 18. Il piccolo è arrivato al punto di primo intervento di caso in condizioni disperate, il dolore del sindaco. Territori compatti, c'è un'avvertenza, birra del borgo, protesta, shock, lapidi e bottiglie al posto dei ceri, Massica e Reatino uniti contro la chiusura dello stabilimento di Piana di Spedino, 27 i posti cancellati. Ancora l'Economy Summit abruzzese, all'Aurum arriva Roby e l'infermiere ai tempi dell'intelligenza artificiale, domani la presentazione dal vivo del robot che lavora negli ospedali. Intanto oggi iniziano le tavole rotonde, c'è l'intervento di Marsiglio, l'Abruzzo marginale oggi corre più degli altri, il governatore: c'è molto della nostra regione nella crescita dell'Italia di questi anni. Summit diventi il luogo dove le nostre nuove ambizioni incontrano l'innovazione. C'è un intervento sul summit appunto anche del PD, Marsiglio: sventola i record, ma le famiglie vivono peggio. Paolucci: i dati smentiscono la propaganda del centrodestra, le imprese continuano a chiudere, l'occupazione aumenta, ma grazie alla cassa integrazione e il lavoro continua a essere povero. No al click day nel sociale, i bandi non sono gare di velocità. L'associazione Arci interviene sul caso dei progetti scadenti ma finanziati solo perché presentati prima. Quei fondi non sono un premio a chi digita più in fretta, dietro c'è una responsabilità pubblica. In primo piano a Capestrano riapre Castello Piccolo Uomini, una vittoria per il borgo. Restauro post terremoto durato 2 anni, la struttura ora è in sicurezza. Col Diretti: in arrivo il marchio nazionale bio, il bollino debutta mentre le superfici calano il 5,4%, così valorizziamo le imprese, dice la presidente Gardoni. A Tornareccio è la capitale del miele, festeggia i suoi 20 anni. L'Aquila, città del libro, al via oggi. Piazza del Teatro avrà 4 giorni di incontri tra grandi ospiti e gli stand degli editori locali per dare voce agli autori del territorio. Da Cruciani a Tortora, qui è il grande ospite, in città oltre 40 ospiti, 2 grandi spettacoli e talk sul giornalismo, geopolitica e tecnologia. L'analisi del giornalista Borgonovo: i social sono la voce del conformismo, il saggista ospite della rassegna aquilana con i nuovi padroni del pensiero, il sistema ci tratta come bambini ed educa all'intolleranza verso il dissenso. Il ricordo a Roma del politico abruzzese Pannella, targa in piazza Navona, qui le sue battaglie per i diritti. La cerimonia con il sindaco Gualtieri, già decisa l'intitolazione di un largo vicino a Re Bibbia. Un appello firmato da 700 persone, la storica compagna, tra loro anche Vasco Rossi: mi ha colpito l'entusiasmo della gente. E l'ex sindaco della capitale Rutelli: grazie a lui l'Italia è cresciuta, le lotte solo con la non violenza. Scuola, tetto agli stranieri, in un decreto legge criterio linguistico e non disarticoleremo le classi, puntualizza Valditara. Il Quirinale non commenta. Faro sul rispetto dell'articolo 34 della Costituzione. Intanto la politica si muove, ricomincia quella attiva dopo le vacanze estive, voto anticipato, scenario concreto, nervosismo nel governo dopo i dati sui conti. Spartiacque sarà la legge elettorale, più che altro quando matureranno le pensioni. Non va sacrificata, richiamo della CEI ai politici sul tema della coesione sociale. Antisemitismo, il no è un errore, i riformisti del PD temono che il riposizionamento incida poi anche sull'Ucraina. Manovra, la priorità di Giorgetti, tagliare le tasse al ceto medio, il titolare dell'economia tira dritto, 3 punti di partenza, anche stop al bollo e flat tax per i giovani. Fratelli d'Italia si oppone allo scostamento chiesto da Salvini, che rilancia: almeno sia una legge coraggiosa, difficile farla in deficit. Rilevazioni, governo critica, l'Istat è un caso, misurazioni e aggiornamenti, no di ANAS e RFI sul deficit del 2025. L'Istat i numeri vede, non è che... Rapporto tra istituzione, da Meloni a Bignami, quando Fratelli d'Italia lancia la sfida al Colle, tanti momenti di tensione tra il governo e il Quirinale in 4 anni di legislatura, protagonisti anche Salvini e Nordio. Vespe è caduto, bisognerebbe pure capire quando uno si deve fermare, ma va in onda con tutore il viso gonfio. Tanto via libera alla nuova legge sul nucleare, il primo ministro una scelta di buonsenso, Pichetto detta le tempistiche centrali entro il 2033-34, probabilmente 36-38. Lamezia Terme voleva accoltellare la prof, fermato. L'annuncio in chat dopo la bocciatura, a bloccarlo sono stati i compagni che hanno avvisato gli adulti. Modella fatta a pezzi a Nizza è giallo, il suo ex trovato con il cadavere in macchina nega tutte le accuse. Ladro ucciso in Piemonte, ricorderete la vicenda del proprietario di casa che ha sparato, un solo colpo è stato fatale, primo esito dell'autopsia, i medici legali chiedono un sopralluogo. Sposati o no, maltrattare è reato, la Cassazione chiarisce anche sulle relazioni, chiarisce anche sulle violenze nelle relazioni extraconiugali, cioè l'amante e la picchiata, comunque giustamente, è comunque molestia. La o lo picchiate. Allora, vediamo come si è bloccato il centro, che è successo, andiamo avanti. Forza. Allora, vediamo se è la pagina giusta. No, eravamo qui. Le immagini shock all'ONU, le foto dei bimbi uccisi, le ha mostrate il presidente dell'Iran, Pezexian, il delegato statunitense ha lasciato la sala. I rappresentanti di Teheran e di Washington si sono incontrati, ma non c'è stata alcuna svolta, ha detto il segretario di Stato Rubio. Poi svelati i primi progetti per Gaza, il Board of Peace, che è quel baraccone messo su da Trump, di cui facciamo parte anche noi, vuole avviare 66 cantieri in 10 anni al costo di 71,4 miliardi a scippare la terra ai palestinesi anche noi. Putin nel paziente zero, nuovo appello di Zelensky, Trump attende il presidente russo al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino non ha ancora risposto all'invito, che per ora non è stato esteso a Kiev. E intanto continuano le provocazioni del criminale Putin, un elicottero sconfina in Polonia, il velivolo russo ha volato nei pressi di Braniewo per 42 secondi, si sono alzati nel cielo i caccia della NATO, fra cui anche quelli italiani. Teramo, l'inchiesta, spariti 800.000 euro a manco all'Unione dei Comuni, parliamo di Campli, chiesto l'arresto per l'indagato. L'ex dipendente, interrogato dal GIP, ha ammesso di aver sottratto i soldi per problemi economici, ma ha contestato l'importo ipotizzato dalla procura. Si aggrava l'accusa da truffa a peculato, una storia che probabilmente si conosceva da tempo. Scoperti 16 PC rubati da una coppia a Pineto, trovati nella loro auto, c'erano anche quelli presi al liceo Maior di Pescara. Siamo a Teramo, sicurezza in centro storico, tentato furto e minacce, 16enne arrestato in via Nazario Sauro, in piena notte il minorenne è stato sorpreso a rubare un motorino, poi se l'è presa con gli agenti, via Nazario Sauro di Teramo però. Provano a truffare un anziano fingendosi militari dell'arma in due manette. Quella del Besso è una vicenda grottesca, il CSI torna sul caso del campo di San Nicolò, critica il comune e parla dei progetti bloccati. La prefetto visita il comando provinciale dei carabinieri, poi Piazza Dante, dimenticata e trascurata, i commercianti lanciano l'appello. Ancora a Teramo, mobilità, disagi per gli universitari, percorsi, costi orari da rivedere, tavolo di lavoro per i trasporti, chiesto dall'Udu e dalla CGL, coinvolge Comune, Ateneo, Regione, Azzu e Baltur. Assente la tua. Servono costi per gli sconti per gli studenti, collegamenti notturni e festivi e coincidenze tra bus e treni. A Cortino l'autobus, dicono, non rispetta gli orari, i pendolari segnalano i disservizi nella tratta tra l'entroterra e Teramo. Poi in 400 alla camminata solidale, l'iniziativa a favore dell'Africa si è svolta domenica nella frazione di Varano. Siamo ancora sulla provincia di Teramo, territorio, il percorso ostacoli, riserva naturale del Borsacchio. La regione ora sblocchi l'iter, dicono le guide, l'appello della conferenza per l'ambiente affinché venga approvato il PAN già adottato dal comune. Dopo anni di incertezze è il momento di costruire una prospettiva duratura dell'area tutelata. A Isola del Gran Sasso, Partito Democratico, dibattito sull'iniziativa per il rilancio della montagna. Escono dalla messa e vengono investite Teramo due anziane travolte mentre attraversano circonvallazione Spalato, trasferite in ospedale. E a Penna Sant'Andrea vanno in funzione altre 10 telecamere. Colpo a Paolo Antonio, indagano i carabinieri, rapina alle poste, impiegate minacciate, due malviventi a volto coperto, fuggono in scooter con 2.500 euro. Una cliente sente male, soccorsa in ambulanza. Nessuna rinuncia al personale, Alba Adriatica, Pulcini, la cessione di risorse all'Unione non penalizza il Comune. Poi Scogliere, lavori al via dopo la pausa estiva, riparte l'opera di difesa della costa nella zona di Villa Rosa Sud, prevista la rifinitura di 11 barriere. Giulianova, danni all'auto e minacce al vicino, arrestato dopo l'evasione da casa. Invalido, recupera il contributo azzerato, il tribunale ripristina l'aiuto economico cancellato dall'INPS dopo la revisione dell'inabilità che ha escluso aggravamenti. Il cittadino puntava a ottenere il 100% della pensione, l'istituto previdenziale però ha declassato il suo stato e poi dopo si è riusciti a recuperare il tutto. Raccolta fondi per dono di Maria, sempre a Giulianova, poi ancora nel nostro comune, Cocciniglia, al via i trattamenti, in partenza lunedì, attività di prevenzione e contrasto dei contagi, poi il comune finalmente comincia la campagna per tutelare i pini. Mociano, trasporto scolastico, scadenza fissata al 30 per il pagamento. Il fotogiornalista Malandra, protagonista nel libro del BIM, la presentazione in Senato. Roseto, offerta turistica, l'investimento Mion, riparte il progetto per il nuovo hotel di lusso, la proprietà adeguata, la proposta alle prescrizioni della soprintendenza. Una parte del complesso ospiterà un albergo a 5 stelle, l'altra un residence. A Colonia, lunedì niente elettricità per lavori sugli impianti, poi comune, c'è il cambio alla guida degli uffici, la segretaria D'Egidio, ex anche di Giulianova, lascia l'incarico, andrà a San Benedetto, in servizio il nuovo dirigente del settore urbanistico Fineo. Sosta a pagamento, area degradata, buche e fango creano gravi disagi agli automobilisti in via Colombo. Le strisce blu, Roseto, sono attive fino al 30 settembre. Giulianova invece, quelle sul lungomare sono già scadute e la domenica non si paga ovunque. Atri, con inceneritore c'è il chiarimento, brucerà solo scarti autorizzati, la regione specifica, ammessi solo i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda proponente, esclusi conferimenti da parte di altre imprese o cittadini, sindaci, nuovi elementi all'esame del TAR. L'ultimo evento dell'estate, sport e spettacolo in due piazze, fine settimana con esibizioni di varie discipline e intrattenimenti. La proposta contro lo spopolamento, Atri attivi, la consulta giovanile, Sinistra Italiana, servirà a raccogliere esigenze e idee per la città. Silvi, interrogazione nel consiglio di martedì, campi da tennis e la velostazione in aula. Pescara, malore in classe, paura per una bambina, Civitella Casanova, l'alunna di 8 anni, trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara con l'elicottero dei vigili del fuoco. Ancora, Corte dei Conti, sempre a Pescara, ASL, ristori Covid non dovuti, inchiesta per danno erariale. Le nuove frodi sul cellulare, truffe, l'allarme su WhatsApp, non date mai codici e soldi, messaggi da contatti conosciuti, falsi concorsi e telefonate con numeri di banche e forze dell'ordine, così malviventi prendono il controllo degli account e tentano di svuotare i conti. L'appello del Codacons, fate attenzione, non vi scrive nessuno per avere i dati, basta ritelefonate sempre voi ai numeri veri. San Silvestro, campetto distrutto dai vandali, inaugurato nel 2024, sono sparite le porte, il consigliere Seccia, tra un mese partiranno i lavori. Giallo del Voltigno, basilisco non si trova da 2 anni, la moglie dice ci hanno abbandonati. L'imprenditore 70 anni era andato in montagna a cercare funghi, da allora nessuna traccia, Rita un incubo che si rinnova ogni giorno. Loreto Prutino piange, Andrea Franchi, lo storico DJ dell'area Vestina, si accascia e muore a 59 anni. Montesilvano, botta e risposta nel centrodestra, festa dello sport, lite tra l'assessore Pompei e la vannacciana Toppetti. Capogruppo pescarese rivendica le 200 presenze all'evento di Futuro Nazionale e l'esponente azzurro solo chiacchiere, nessun rispetto istituzionale. Tanto azione, cambia coordinatore Valentina Luna, 32 anni, alla guida della sezione locale al posto di Saputelli. L'Aquila, Montereale, stop dei lavori, blocco del cantiere della RSA, costa alla ASL 25.000 euro al mese. Tra affitti e mancati ricavi, il conto del fermo dell'intervento supera i 650.000 euro in 26 mesi. Per completare la struttura servono altri 8 milioni, tra indagati nell'inchiesta della Procura. Giudice è morta, ha slittato l'esito della perizia, L'Aquila si alla proroga sugli accertamenti per chiarire se quello di Ercolini è stato un gesto volontario. Uniti in Tendopoli, il paese rinasce, 17 anni dopo il sisma, i ragazzi di Santa Rufina tornano nelle case. Emergenza incendi, in inchiesta sul Mona, fiamme sul Morrone, blitz per gli atti, al vaglio della procura la documentazione del parco degli ultimi 10 anni, nessuna contestazione alla protezione civile. Si spaccia per una bella ragazza, poi il ricatto, sempre a Sulmona, ventenne, si presenta online come Giorgia per avere foto intime. Dammi 1.500 euro o diffondo, dice. Raid in centro, raccolte 170 firme, sempre a Sulmona, sarà depositata oggi la petizione contro le scorribande nel weekend. Disturbo alla quiete pubblica, gemiti e grida da un'abitazione, i vicini preparano un esposto. Fateli fare, qualcuno che si diverte, sta tranquillo, da su mono, tutti si tragedie, si stanno divertendo pure esposto perché fanno i gemiti, so. La difficile convivenza, cervi, vietato avvicinarsi, ecco le multe, ordinanza della sindaca di Villetta Barrea dopo l'ultimo ferimento, stop anche a cibo e fotografie a distanza ridotta. Corfinio, il caso alle elezioni regionali, scattò una foto in cabina e nei guai, chiesto il giudizio per un 53enne che immortalò il voto con il telefono. Chieti, la videochiamata con i genitori, i bimbi vogliono tornare a casa, il caso dei bimbi della famiglia Loffredo, primo contatto a 6 giorni dall'allontanamento dall'Iconicella. Atteso sabato un incontro in presenza, l'avvocato Pisani, hanno gridato di gioia alla vista di mamma e papà, ora devono riabbracciarsi. In vacanza a Vasto, da ricercato, arrestato, preso dalla polizia un quarantenne del nord Italia con un mandato di cattura europeo per traffico di droga. Mai eletta, la delusione degli operatori, siamo abbandonati dalla regione, solo promesse e silenzio. Palumbo, da Mario aveva promesso fondi per 16 milioni, Giangiulli, servono parcheggi e innevamento artificiale. A Chieti la riscoperta di un luogo storico, Palazzo d'Achille, riapre le porte, giornata di visite prima dei lavori. Passiamo allo sport, credo. Sì, adesso il campione a letto manopello non è più la Serie A di prima. Adoravo il Pescara del Gale, Buffon a 360 gradi. I ragazzi devono inseguire i sogni. Mi sarebbe piaciuto Baldini, commissario tecnico. Bagno di folla in paese per gli 80 anni della lettese, sempre a letto manopello. E la moglie d'amico rivela: mia nonna è abruzzese. Vabbè. L'Italia si prepara al Belgio, Mancini opta per il 4-3-3, poi Italvolley, finisce qui il sogno europeo, gli azzurri eliminati nei quarti di finale a Torino dalla Finlandia al tie-break. Ancora Pescara in Serie C, duello per la B, lo Spezia è già un rullo, all'Adriatico alla capolista con il miglior attacco del girone e una difesa di ferro. Boucher, dopo il colpo con il Vado, vuole scalare la classifica, Merola e Guccione KO. Serie D, il derby, l'Aquila Teramo, la grinta di Chiarella, l'Aquila può stupire perché lotta sempre, l'esterno mette in guardia, loro sono i favoriti per la C, oggi si apre la prevendita per l'acquisto dei biglietti, Pietrantonio è carico, Teramo avanti così, sarà una bella gara. Intanto il notaresco si rinforza, in attacco è fatta per Melloni. Giulianova incerottato, Del Zotti studia le mosse, il tecnico si affida ai ragazzi della Juniores per le assenze pesanti, D'Ercole dimostriamo il nostro valore. L'eccellenza, la quarta giornata, Avezzano all'ultimo assalto, la Rosetana KO nel recupero, i biancazzurri reggono anche 10 ma al 92esimo crollano sul gol di Lazzaro. Rossi stende la Provasto, è festa per il Cerano, invece l'Ovidiana vince tra le polemiche, il San Salvo KO Pallozzi annuncia il ricorso per un errore tecnico, la Folgore si accontenta del pareggio 0-0. Il Chieti in grana alla terza, ora è in testa alla classifica. Passiamo al Messaggero Abruzzo. L'Abruzzo piange, l'operaio morto Andrea era legato alla sua terra. Da Marsiglio Biondi l'abbraccio alla famiglia, anche il padre vittima di un incidente. Progetto case di Assergi, da anni siamo nel degrado, la rabbia di 96 famiglie, poi gli 80 anni della Lettese con Buffon e Gravina, quel ragazzo era fuori di sé, ha ferito il padre con le pinze Pescara, un testimone dell'aggressione del 14enne al papà. Teramo, sulla sicurezza i sindaci chiedono più poliziotti. Altino, dramma in casa, muore a 6 anni mentre cena, poi Pescara, l'ex area di risulta primo pilastro per il parcheggio. Gite scolastici, aiuti perché in difficoltà a Pescara, Fossacesi, a Fenicottero in difficoltà, salvato grazie ai passanti. Scuola, il Mantonè è pronto, finiscono i doppi turni. Boucher, Blind e Pescara in vista del big match contro la Spezia. Scusate. Andrea morto a Colosseo, una ferita profonda per tutta la nostra regione, il cordoglio di Marsiglio. I parlamentari di Fratelli d'Italia fare sempre di più per la sicurezza sul lavoro. Sindaco Biondi, il dolore si stende ben oltre i confini della sua comunità. A Tottea di Crognaleto regna il dolore, era un ragazzo legato alla sua terra. Pescara, l'ho visto prendere quelle pinze da barbecue per poi colpire il padre, parla il titolare del negozio da cui il 14enne ha sottratto l'arma usata contro il genitore. L'uomo urlava di dolore e quando sono uscito ho visto che lo aveva ferito al collo. Ex area di risulta, primo pilastro per il parcheggio da 752 posti, Masci, opera attesa da 40 anni. Montesilvano con karting in piazza, 300 bambini a scuola di sicurezza stradale, poi gite scolastiche e un fondo per le famiglie in difficoltà. L'Aquila, progetto case di Assergi, la rabbia di 96 famiglie da anni nel degrado, il portavoce Taddei, pavimentazione devastata e niente spazi per i bambini. Minore colta da crisi epilettica dopo aver visto picchiare la mamma, 18 mesi al padre, violento, poi ancora lotta allo spaccio di cocaina, in poche ore condannato un pusher e l'altro arrestato. Nuova scuola di Pianola, adesso si accelera, parte la gara per i lavori, l'attesa opera da 3,7 milioni di euro si è sbloccata col via libera di giugno. Dal terremoto del 2009 gli alunni sono ospitati nei moduli provvisori MUSP. Dalla Luna allo spazio più remoto, il GSSI porta gli esperti all'Aquila. Sulmona, Morrone, inchiesta sul rogo, il BIS nella sede del parco, ieri visita dei carabinieri forestali nell'abbazia, sequestrati documenti sull'emergenza durata oltre un mese. Ad Avezzano, bagno guasto, fa i bisogni sul bus, va a processo ma viene assolto. Avezzano, primo consiglio dopo il voto, il sindaco ora una città più attrattiva. Chieti, gettoni di presenza, ad agosto 7.600 euro per tutti i consiglieri, 5 eletti sono al vertice delle presenze con 6 sedute, 2 esponenti non hanno partecipato ad alcuna riunione. Compenso fermo, 80,40 euro a seduta, coinvolti 32 rappresentanti, escluso Rispoli per l'indennità. Asse Chieti-L'Aquila, l'alleanza per crescita e cantieri. Papà ucciso con un pugno, ricorderete, quest'estate scattano le analisi sui video, fosse accese le riprese delle telecamere inviate a Roma al RAICIS dei Carabinieri. Teramo, la reazione dei sindaci, il controllo di vicinato, più telecamere e agenti. La risposta della Costa a risse e violenze, il sindaco di Roseto, fatti preoccupanti. Casciotti di Alba Adriatica, stendiamo i gruppi di cittadini che segnalano le anomalie. Rapinano le poste, fungono in moto, caccia in provincia, poi buche, cadute e lamentele. Dal centro alle frazioni, il comune lavori da ottobre, sempre a Teramo. Poi abbiamo tenta di rubare uno scooter, sedicenne, nei guai. Pescara, Parigi, sfida Mazzocchi, dopo l'Eurogol segnato al Gubbio, il bomber cerca continuità sotto rete. Mister Boucher prepara il match clou con sedute blindate fino alla vigilia. E poi abbiamo l'Avezzano vince all'ultimo respiro in eccellenza, poker del Mociano 1-4 e primo posto col Chieti. E Buffon con letto manopello, la Serie D mi sa che se la sono scordata anche oggi, sì, quindi tornerà domani immagino. Messaggero, morte al Colosseo, si indaga sul giallo del moschettone, la tragedia, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Il tetto agli studenti stranieri, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, alcuni postati solo in istituti contigui e freno alle multe. L'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli Stati Uniti lasciano l'aula e intanto l'elicottero russo viola lo spazio aereo polacco. Ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede a rialzo la crescita del nostro paese. Frosinone boom, non solo palmisani, ai vertici di Serie A con tanti italiani. E ancora, nuovo caso in Calabria, vuole accoltellare la prof, i compagni fermano un 14enne. Bene, queste le notizie dai due quotidiani che di solito leggiamo, adesso invece facciamo i saluti e poi qualche stacco pubblicitario. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Valentina Campeti. Buongiorno Antonella Leoni, Iola del Re, buongiorno, Tapiccioni, buongiorno, Silvani Giovittorio, buongiorno, Max Rastelli, buongiorno, Loriana Ciccioni, buongiorno, Chiodi Luigi Danna, che ci dà buongiorno da Cadice, però dice che non ci riesce a sentire, va bene, no. Alla prossima. Buongiorno a Federico, buongiorno Sandro Vagnoni, Betty Al, buongiorno, Luca Campanella, buongiorno e buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it

0: Sasso di Pic. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, Oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: E torniamo in studio, il momento del nostro Pierluigi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Dici il tempo.
0: Il tempo è fresco, stamattina a 12 gradi su Genova, quindi temperature diverse da quelle di qualche giorno fa, perché le correnti si sono rientrate da settentrione, dunque aspettiamo il passaggio della perturbazione domani, molto rapida, domani mattina principalmente, con piogge temporali, anzi tra le prime ore del mattino è l'ora di pranzo, piogge temporali, anche di moderata forte intensità, però insomma gli accumuli abbiamo detto sui 10-15 mm. Poi la ventilazione settentrionale farà sì che le temperature si abbasseranno ancora, avremo delle minime comunque di poco superiore ai 10 gradi sulla costa, all'interno farà abbastanza freddo, però un sabato e una domenica soleggiato anche buona parte della prossima settimana, con temperature che vi in rialzo, specie le massime che torneranno sopra i 24 gradi. Quindi diciamo che a parte questo passaggio di domani, poi la settimana si preannuncia per lo più soleggiata, forse si guasta verso la fine, però poi vediamo.
1: Domani sempre quei 10-15 mm che ci hai detto?
0: Sì, ci aspettiamo una quindicina di 15-20 mm qua sulla costa, qualcosina in più all'interno forse, ma ripeto, non andremo oltre i 30 mm. Qui sui una ventina di millimetri, 15-20 mm ci possono stare tranquillamente. Mm-hmm. Però niente che riguarda l'allagamento, non saranno allagamenti vari.
1: Speriamo. Va bene.
0: No, a parte situazioni qui sulla costa, ovviamente è più probabile che ci siano gli allagamenti locali quando la precipitazione è in atto, in quel momento magari ci possono essere degli allagamenti, però fondamentalmente non è una pioggia estrema.
1: Comunque abbiamo detto domani mattina, pomeriggio, quando è domani?
0: Sì, verso le 4-5 del mattino inizierà fino verso mezzogiorno, quindi sarà principalmente la mattinata.
1: Va bene, va bene. Sport è andata disastro male all'Italia.
0: Disastro totale. Una nazionale molle, completamente senza grinta.
1: Un po' supponendo.
0: Con due o tre interpreti fuori tipo Bottolo, Palacio, questi due giocatori hanno giocato veramente male, in ricezione a muro soprattutto. Lucchetta in telecronaca gliel'ha detto costantemente, insomma non ti venga a tirare le orecchie, in effetti errori veramente pacchiali, non si può perdere con la Finlandia su, dai, a pallavolo.
1: Vabbè, no? Può succedere.
0: Non esageriamo, dai.
1: Può succedere. Va bene, grazie, noi ci aggiorniamo domattina col direttore. Buon lavoro. Ciao. Allora, torniamo in studio, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi si ricorda il 24 settembre, si ricorda San Pacifico, nato a San Severino Marche il 1 marzo del 1653. Pacifico, alla morte dei genitori, fu affidato uno zio materno, arcidiacono della cattedrale del suo paese. Per entrare a 17 anni a far parte dei frati minori, diventato vicario del suo convento, predicò instancabile la parola di Cristo in tutte le Marche. La sua salute intanto cominciò a declinare, per cui fu costretto a restare nel suo convento fino alla morte, che sopravvenne 24 settembre del 1721. Pare che abbia predetto, grazie al suo spirito profetico, il terremoto del 1703, e per questo l'hanno fatto santo. Terremoto con Pacifico ci fa poco, però vabbè. Auguri, se c'è qualcuno che si chiama Pacifico o se lo conoscete, dategli i nostri auguri. Oggi abbiamo detto 24 settembre, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Fabio De Cristoforo, a Fabio Gozzi, a Gianluca Giorgini, a Wanda Ianni, a Fabio Fuschi, a Flora Salvatore, a Lando Capparuccini, Francesco Lelli, Barbara Marzi, Claudio Matucci e Remo Morè. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errore di omissioni potete telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, andiamo a vedere le notizie. Vi ricordo, questa sera alle 18, quindi non 18:30 e non domani, ma stasera alle 18, prima del via con il nuovo allenatore Giulio Nova, Del Zotti. Poi andiamo a vedere Abbiamo anche le pillole di libri, la 137esima puntata, Manuela Costantini con l'associazione Quiddi ci consiglia un libro da scoprire, ascoltiamo.
4: Salve a tutti, oggi per la rubrica pillole di libri di Quiddi volevo consigliarvi la lettura del romanzo Al di là del nero di Ilari Mantel, pubblicato da Fazio Editore. Quello che l'autrice ci racconta non è un al di là solenne, ma è un al di là fastidioso, opprimente, anche un cattivo odore, puzza di fritto e di sigarette economiche. È però un piccolo capolavoro di commedia nera e horror psicologico. Il protagonista si chiama Alison, è una medium corpulenta, un'aria rassicurante, e gira per i teatrini di provincia e i grigi motel intorno a Londra. Lei però non è una ciarlatana, lei i morti li vede e ci parla davvero. Il dramma è che non sa e non sceglie chi incontrare. I suoi spiriti non sono saggi che portano messaggi universali, sono fastidiosi, come l'aldilà che racconta appunto. Primo tra tutti c'è il suo spirito guida, Morris, è stato un aguzzino della sua infanzia ed è un'entità rozza, violenta, lasciva, infestante, che la tormenta continuamente, non solo Alison, ma anche chi le è vicino. Ad accompagnare Alison in questo viaggio c'è la sua assistente Colette, che è in qualche modo il suo esatto contrario. Colette è magra, è precisa, è molto attenta e super organizzata. Formano una coppia bizzarra, ma che è necessario che stiano insieme perché hanno bisogno l'una dell'altra. Una delle magie di questo romanzo è il modo in cui è scritto. Il stile della Mantel è affilato come un bisturi, ha una capacità micidiale di raccontarci e farci sorridere un evento grottesco e insolito e il secondo dopo di farci rabbrividire. La sua scrittura è viscerale, è fisica, descrive il peso opprimente di questi spiriti, il grigiore delle moquette di questi squallidi motel, come se fossimo davvero presenti lì, in qualche modo riesce a farci essere presenti. La sua è in ogni caso però una prosa elegante, ci regala una commedia nerissima che usa il soprannaturale come metafora perfetta del dolore umano. Buona lettura.
1: Buona lettura, leggete, mi raccomando. Allora, è il momento del secondo blocco pubblicitario, intanto chiudiamo i saluti, salutiamo anche... salutiamo anche Rossella Mattiucci, Manuela Marchetti, buongiorno, e Paolo Cicconi, buongiorno. Allora, secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie e l'almanacco del giorno a cura di

0: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346-8066-394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

Logica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.

Torniamo in studio, è il momento di andare a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacori. Buongiorno, oggi giovedì 24 settembre è la giornata marittima mondiale, World Maritime Day. Ricorrenza promossa dall'Organizzazione Marittima Internazionale e Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sull'importanza del trasporto marittimo, della sicurezza in mare, della tutela dell'ambiente marino e dei lavori marittimi, o meglio, del lavoro dei marittimi. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.45 la temperatura è 17,2 gradi, l'umidità 63%, il clima mite, vento a 5 orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 31 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.52, tramonta alle 19, culmina alle 12.56, la durata del giorno 12 ore e 8 minuti. La luna sorge alle 17.55, tramonta alle 5.22, la fase lunare gibbosa crescente visibile all'86%. 24 settembre 1886, 140 anni fa, Edward Bach, farmacologo, inventore dei fiori di Bach. 24 settembre 1896, 130 anni fa, Francis Scott Fitzgerald, scrittore, fra le sue opere la famosissima Il Grande Gatsby. 24 settembre 1971, 55 anni fa, Peter Salisbury, batterista inglese dei Verve, poi ascolteremo la meravigliosa Bittersweet Symphony. Fatti nella storia: 24 settembre 1716, 310 anni fa, Cosimo III de' Medici emana il bando sopra la dichiarazione dei confini delle quattro regioni, Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra, con cui fissa i confini entro i quali possono essere prodotti tali vini del Granducato di Toscana. Con il controllo d'origine, l'istituzione istituisce la Congregazione di Vigilanza contro Frodi e Commercio di Vini. Il 24 settembre 1961, 65 anni fa, si svolge da Perugia ad Assisi la prima marcia della pace e della fratellanza tra i popoli, iniziativa ideata dal filosofo Aldo Capitini, considerato il Gandhi italiano. E tra i primi promotori in Italia della non violenza, alla manifestazione parteciperanno numerose personalità della cultura, tra cui lo scrittore Italo Calvino. 24 settembre 1976, 50 anni fa, esce nelle sale 900, atto secondo, capitolo conclusivo del grande affresco storico di Bernardo Bertolucci, la storia di Alfredo e Olmo, nati lo stesso giorno ma divisi dall'appartenenza di classe, si avvia al finale tra fascismo, lotte contadine, memoria storica e speranze di riscatto sociale. 24 settembre 2006, 20 anni fa, a Salisburgo, Paolo Bettini conquista il titolo mondiale di ciclismo su strada, precedendo allo sprint il tedesco Erik Zabel. Per il corridore toscano è il coronamento di una stagione straordinaria e il primo successo iridato nella sua carriera, che replicherà anche l'anno successivo. Frasi famose, queste sono di Scott Fitzgerald: a volte è più difficile privarsi di un dolore che di un piacere. Frase tratta da Tenera e la notte del 1921. Francis Scott Fitzgerald, nato il 24 settembre del 1896 a St. Paul, è morto il 21 dicembre del 1940 a Los Angeles. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti anni ruggenti, e più in generale per la sua opera complessiva del XX secolo. Non mi piace particolarmente. Bene, allora, abbiamo detto dell'almanacco, adesso c'è un salto sull'Ansa per vedere le ultimissime. Come saprete, se non ve lo dico io, invece di andare la Presidente del Consiglio Meloni all'ONU è andato Tajani, e questi abbiamo. ONU deve ritrovare capacità di agire, troppo spesso appare impotente. Poi Xi Jinping, Cina e USA dovrebbero essere partner e non avversari. Kiev sotto attacco russo, almeno 2 morti e 3 feriti, missili contro la capitale. Raid aereo contro Kandahar, incendio in città, alla sede leader dei talebani. Lo riferisce un residente del secondo centro dell'Afghanistan. OpenAI, nostro modello, può avere tentato hackeraggio diversi siti del governo dell'Australia. Trump dice che è stato ottimo l'incontro con Xi Jinping, fiducioso, e invece Xi dice fiducioso in risultati fruttuosi dalla visita negli Stati Uniti. Beh, queste ovviamente notizie per la maggior parte vengono dalla
plenaria dell'ONU, e quindi queste sono. Io saluto gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro una buona giornata, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina su questo canale con il direttore. E adesso su tutti gli altri canali, quindi Radio Garden, sul DAB e per la cara e vecchia e ottima radio, andiamo ad ascoltare i Verve con Bittersweet Symphony.

0: E con questa canzone chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon giovedì, un buon inizio settimana, anche a fine settimana anche a voi. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

your move. Let me feel the groove. Like a disco stroke.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Radio G 90.7

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€, zucca gialla a 99 centesimi, prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo, orata a 11,30€ al chilo, vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo, passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo, tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo, grana padano DOP a 13,50€ al chilo, formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate, e ora...

Tempi di recupero. Con Fisiocamp torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocamp.it. Fisiocamp, riprenditi il tuo movimento.

che la prima volta che t'ho visto non era stato niente di speciale. T'ho accompagnata a casa e fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Tutti buongiorno, eccoci alla nostra mattinata italiana, un susseguirsi di canzoni di ieri e di oggi in rapida successione per voi. Gli esordi di Mina, tra le canzoni dell'esordio c'era questa Folle Banderuola, 1959.

Eccola qua, Mina Caprezzo, la mattinata italiana, con la canzone di ieri e la canzone di oggi. E lei è Noemi, il brano è Se ti innamori, muori.

0: Festival di Sanremo con questa canzone Diodato, e si intitola Fai rumore, mattinata italianissima per voi da Radio G.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Diodato con Fai Rumore. Adesso lentamente invece andiamo a sentire la canzone che viene dopo, ed è Un Passo All'Indietro Nel Tempo, una grande canzone di Modugno d'amore, Me Son Trovata Innamorata Te.

Tra tanti cantautori genovesi c'è Umberto Bindi, un suo delicatissimo pezzo si intitola Arrivederci, portato al successo anche da Don Marino Barreto Junior. Siamo agli albori degli anni 60.

Carrillo, mattinata italiana con una rosa blu. Abbiamo detto un passo all'indietro, lo facciamo, siamo agli anni 60, facciamo lì Isabella Iannetti, la ragazza di Trani, con l'amore nei ragazzi come noi, partecipava a quello che era un disco per l'estate all'epoca.

c'è una canzone che venne ripresa poi in italiano con la nostra favola da Jimmy Fontana, ma la versione originale è inglese, è di Tom Jones e si intitola Delilah.

siamo trasformati, ho trasformato la materia dell'Emetriata Revival con i suoi brani in inglese. Seven Things Stupid è un altro, due cantanti, attori, Robbie Williams e Nicole Kidman. Eccola qua. Stupido cupido, cupido stupidino, una cosa di questo tipo. Scusate, cupido.

0: torniamo alla contemporaneità con questo brano che si intitola Eroi ed è affidato alla voce di Fiorella Mannoia.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Ed era appunto lui, Riccardo Cocciante, con Bella senza anima, più su, affidata alla voce, cantautore in cantautore, a Renato Zero. E poi troveremo Lucio Battisti in Anche per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Credo nei sogni, li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento, magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a

0: Anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore resta amore, amore non te lo dimenticare.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Buongiorno da Radio G Notizie, oggi 24 settembre 2026, cominciamo subito con le notizie del quotidiano dell'Abruzzo e Centro. Cade dal Colosseo 22enne, muore Andrea Moretti, operaio di Tottea, e precipitato durante il montaggio dell'impianto luci. Il ritratto della vittima, cavalli, cime e disegno, il dolore degli amici. Ancora avanti con fotonotizia, centro partita larga, centro pagina, la fotonotizia, piazza Navona, Abruzzo, a Roma una targa intitolata a Marco Pannella, qui le sue battaglie per i diritti. La vedova di Coclite, morto a Firenze, ho perso il mio Luigi e non è cambiato nulla. Teramo, spariti 800.000 euro dall'Unione dei Comuni. A Manchi, chiesto l'arresto, l'ex dipendente ha ammesso di aver sottratto il denaro. Teramo, tenta il furto di uno scooter, ha arrestato un sedicenne. Poi a Sant'Egidio, rapina alle poste, impiegate minacciate. Andiamo sul soppalco, all'Aurum. Domani c'è Roby, l'infermiere nel mondo dell'intelligenza artificiale. Tragedia ad Altino, bambino di 6 anni muore soffocato mentre fa merenda. A Letto Manoppello, grande festa per Buffon, ho amato il Pescara di Galeone. Questo l'aggancio con l'Abruzzo. Bene, andiamo alla vicenda del ragazzo precipitato dal Colosseo a 22 anni, Andrea muore mentre lavora, Moretti, operaio specializzato di Tottea di Crognaleto, stava installando l'impianto luci. A quell'età devi costruire il futuro, il cordoglio della politica abruzzese da Sottanelli di Azione al presidente Marsilio. La passione per i cavalli e l'amore per le montagne dal disegno al legame viscerale con la famiglia e il suo paese. Gli amici in lacrime, era così felice e orgoglioso di quell'incarico nella capitale, ci mancherà tanto. Tragedia a Roma, ancora Meloni, faremo ogni sforzo anche affinché non si ripeta più. Sono anni che ce ne sono 2-3 al giorno, ma gli sforzi un po' prima si devono fare. Polemiche contro il ministro Giuli nel pomeriggio, la fiaccolata davanti al Colosseo. Inizialmente non si era chiuso il monumento, solo una parte, poi è intervenuto il ministro e è stato chiuso interamente. Lavoratori a rischio, aumentano i dati, l'Abruzzo è al terzo posto in Italia per malattie professionali con 8.695 denunce nel 2025. E vediamo appunto gli infortuni sul lavoro in Abruzzo dall'INAIL, 7 morti sul lavoro nei primi 7 mesi del 2026, ripeto, solo in Abruzzo, e terzo posto in Italia per malattie professionali, sono 6.158 gli infortuni tra gennaio e giugno, con un aumento del 3,58%, e questi sono appunto i dati solo abruzzesi. Il mio Luigi morto al lavoro, da allora nulla è cambiato. L'altra vittima teramana, il dolore di Simone, la vedova di Coclite, montoriese, deceduta a febbraio 24 in un cantiere a Firenze. Purtroppo si continua a perdere la vita così ogni giorno, anche a Giulianova abbiamo avuto le nostre vittime negli anni passati. Tragedia ad Altino, aveva 6 anni, bimbo muore soffocato dalla merenda, l'allarme dopo le 18. Il piccolo è arrivato al punto di primo intervento di Casoli in condizioni disperate, il dolore del sindaco. Territori compatti, c'è un'avvertenza, birra del borgo, protesta, shock, lapidi e bottiglie al posto dei ceri, Massica e Reatino uniti contro la chiusura dello stabilimento di Piana di Spedino, 27 i posti cancellati. Ancora l'Economy Summit abruzzese, all'Aurum arriva Roby e l'infermiere ai tempi dell'intelligenza artificiale, domani la presentazione dal vivo del robot che lavora negli ospedali. Intanto oggi iniziano le tavole rotonde, c'è l'intervento di Marsilio, l'Abruzzo marginale oggi corre più degli altri, il governatore, c'è molto della nostra regione nella crescita dell'Italia di questi anni, Summit diventi il luogo dove le nostre nuove ambizioni incontrano l'innovazione.
c'è un intervento sul summit appunto anche del PD, Marsilio sventola i record, ma le famiglie vivono peggio. Paolucci, i dati smentiscono la propaganda del centrodestra, le imprese continuano a chiudere, l'occupazione aumenta, ma grazie alla cassa integrazione e il lavoro continua a essere povero. No al click day nel sociale, i bandi non sono gare di velocità. L'associazione Arci interviene sul caso dei progetti scadenti ma finanziati solo perché presentati prima. Quei fondi non sono un premio a chi digita più in fretta, dietro c'è una responsabilità pubblica. In primo piano a Capestrano riapre Castello Piccolo Uomini, una vittoria per il borgo. Restauro post terremoto durato 2 anni, la struttura ora è in sicurezza. Coldiretti, in arrivo il marchio nazionale bio, il bollino debutta mentre le superfici calano del 5,4%, così valorizziamo le imprese, dice la presidente Gardoni. A Tornareccio è la capitale del miele, festeggia i suoi 20 anni. L'Aquila, città del libro, al via oggi, piazza del teatro avrà 4 giorni di incontri tra grandi ospiti e gli stand degli editori locali per dare voce agli autori del territorio. Da Cruciani a Tortora, che qui è il grande ospite, in città oltre 40 ospiti, 2 grandi spettacoli e talk sul giornalismo, geopolitica e tecnologia. L'analisi del giornalista Borgonovo, i social sono la voce del conformismo, il saggista ospite della rassegna aquilana con i nuovi padroni del pensiero, il sistema ci tratta come bambini ed educa all'intolleranza verso il dissenso. Il ricordo a Roma del politico abruzzese Pannella, targa in piazza Navona, qui le sue battaglie per i diritti. La cerimonia con il sindaco Gualtieri, già decisa l'intitolazione di un largo vicino a Rebibbia. Un appello firmato da 700 persone, la storica compagna, tra loro anche Vasco Rossi, mi ha colpito l'entusiasmo della gente. E l'ex sindaco della capitale Rutelli, grazie a lui l'Italia è cresciuta, le lotte solo con la non violenza. Scuola a tetto agli stranieri, in un decreto legge criterio linguistico e non disarticoleremo le classi, puntualizza Valditara. Il Quirinale non commenta, faro sul rispetto dell'articolo 34 della Costituzione. Intanto la politica si muove, ricomincia quella attiva dopo le vacanze estive, voto anticipato, scenario concreto, nervosismo nel governo dopo i dati sui conti. Spartiacque sarà la legge elettorale, più che altro quando matureranno le pensioni. Non va sacrificata, richiamo della CEI ai politici sul tema della coesione sociale. Antisemitismo, il no è un errore, i riformisti del PD temono che il riposizionamento incida poi anche sull'Ucraina. Manovra, la priorità di Giorgetti, tagliare le tasse al ceto medio, il titolare dell'economia tira dritto, 3 punti di partenza, anche stop al bollo e flat tax per i giovani. Fratelli d'Italia si oppone allo scostamento chiesto da Salvini che rilancia, almeno sia una legge coraggiosa, difficile farla in deficit. Rilevazioni, governo critica, l'Istat è un caso, misurazioni e aggiornamenti, no di ANAS e RFI sul deficit del 2025. L'Istat i numeri vede, non è che... Rapporto tra istituzioni, da Meloni a Bignami, quando Fratelli d'Italia lancia la sfida al Colle, tanti momenti di tensione tra il governo e il Quirinale in 4 anni di legislatura, protagonisti anche Salvini e Nordio. Vespe è caduto, bisognerebbe pure capire quando uno si deve fermare, ma va in onda con tutore il viso gonfio. Tanto via libera alla nuova legge sul nucleare, il primo ministro una scelta di buonsenso, Pichetto detta le tempistiche centrali entro il 2033-34, probabilmente 36-38. Lamezia Terme, voleva accoltellare la prof, fermato. L'annuncio in chat dopo la bocciatura, a bloccarlo sono stati i compagni che hanno avvisato gli adulti. Modella fatta a pezzi a Nizza è giallo, il suo ex trovato con il cadavere in macchina nega tutte le accuse.
Ladro ucciso in Piemonte, ricorderete la vicenda del proprietario di casa che ha sparato. Un solo colpo è stato fatale, primo esito dell'autopsia. I medici legali chiedono un sopralluogo. Sposati o no, maltrattare è reato. La Cassazione chiarisce anche sulle relazioni, chiarisce anche sulle violenze nelle relazioni extraconiugali. Cioè, l'amante e la picchiata, comunque, giustamente, è comunque molestia. La o lo picchiate. Allora, vediamo come si è bloccato il centro, che è successo. Andiamo avanti. Forza. Allora, vediamo se è la pagina giusta. No, eravamo qui. Le immagini shock all'ONU, le foto dei bimbi uccisi, le ha mostrate il presidente dell'Iran, Pezeksian, il delegato statunitense ha lasciato la sala. I rappresentanti di Teheran e di Washington si sono incontrati, ma non c'è stata alcuna svolta, ha detto il segretario di Stato Rubio. Poi svelati i primi progetti per Gaza, il Board of Peace, che è quel baraccone messo su da Trump, di cui facciamo parte anche noi, vuole avviare 66 cantieri in 10 anni al costo di 71,4 miliardi, scippare la terra ai palestinesi anche noi. Putin nel paziente zero, nuovo appello di Zelensky, Trump attende il presidente russo al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino non ha ancora risposto all'invito, che per ora non è stato esteso a Kiev. E intanto continuano le provocazioni del criminale Putin. Un elicottero sconfina in Polonia, il velivolo russo ha volato nei pressi di Braniewo per 42 secondi, si sono alzati nel cielo i caccia della NATO, fra cui anche quelli italiani. Teramo, l'inchiesta, spariti 800.000 euro a manco all'Unione dei Comuni, parliamo di Campli, chiesto l'arresto per l'indagato. L'ex dipendente, interrogato dal GIP, ha ammesso di aver sottratto i soldi per problemi economici, ma ha contestato l'importo ipotizzato dalla procura. Si aggrava l'accusa da truffa a peculato, una storia che probabilmente si conosceva da tempo. Scoperti 16 PC rubati da una coppia Pineto, trovati nella loro auto, c'erano anche quelli presi al liceo Maior di Pescara. Siamo a Teramo, sicurezza in centro storico, tentato furto e minacce, 16enne arrestato in via Nazario Sauro, in piena notte il minorenne è stato sorpreso a rubare un motorino, poi se l'è presa con gli agenti, via Nazario Sauro di Teramo però. Provano a truffare un anziano fingendosi militari dell'arma in due manette. Quella del Besso è una vicenda grottesca, il CSI torna sul caso del campo di San Nicolò, critica il comune e parla dei progetti bloccati. La prefetto visita il comando provinciale dei carabinieri, poi Piazza Dante, dimenticata e trascurata, i commercianti lanciano l'appello. Ancora a Teramo, mobilità, disagi per gli universitari, percorsi, costi orari da rivedere, tavolo di lavoro per i trasporti, chiesto dall'Udu e dalla CGL, coinvolge Comune, Ateneo, Regione, Azzu e Baltur. Assente la tua, servono sconti per gli studenti, collegamenti notturni e festivi e coincidenze tra bus e treni. A Cortino l'autobus, dicono, non rispetta gli orari, pendolari segnalano i servizi nella tratta tra l'entroterra e Teramo. Poi in 400 alla camminata solidale, l'iniziativa a favore dell'Africa si è svolta domenica nella frazione di Varano. Siamo ancora sulla provincia di Teramo. Territorio, il percorso ostacoli, riserva naturale del Borsacchio, la regione ora sblocchi l'iter, dicono le guide, l'appello della conferenza per l'ambiente affinché venga approvato il PAN già adottato dal comune. Dopo anni di incertezze è il momento di costruire una prospettiva duratura dell'area tutelata. A Isola del Gran Sasso, Partito Democratico, dibattito sull'iniziativa per il rilancio della montagna. Escono dalla messa e vengono investite, Teramo, due anziane travolte mentre attraversano circonvallazione Spalato, trasferite in ospedale. E a Penna Sant'Andrea vanno in funzione altre 10 telecamere.
Colpo a Paolo Antonio, indagano i carabinieri, rapina alle poste, impiegate minacciate, due malviventi a volto coperto, fuggono in scooter con 2.500 euro. Una cliente sente male, soccorsa in ambulanza. Nessuna rinuncia al personale, Alba Adriatica, Pulcini, la cessione di risorse all'Unione non penalizza il Comune. Poi Scogliere, lavori al via dopo la pausa estiva, riparte l'opera di difesa della costa nella zona di Villa Rosa Sud, prevista la rifinitura di 11 barriere. Giulia Nova, danni all'auto e minacce al vicino, arrestato dopo l'evasione da casa. Invalido, recupera il contributo azzerato, il tribunale ripristina l'aiuto economico cancellato dall'INPS dopo la revisione dell'inabilità che ha escluso aggravamenti. Il cittadino puntava a ottenere il 100% della pensione, l'istituto previdenziale però ha declassato il suo stato e poi dopo si è riusciti a recuperare il tutto. Raccolta fondi per dono di Maria, sempre a Giulianova, poi ancora nel nostro comune, Cocciniglia, al via i trattamenti, in partenza lunedì, attività di prevenzione e contrasto dei contagi, poi il comune finalmente comincia la campagna per tutelare i pini. Mociano, trasporto scolastico, scadenza fissata al 30 per il pagamento. Il fotogiornalista Malandra, protagonista nel libro del BIM, la presentazione in Senato. Roseto, offerta turistica, l'investimento Mion, riparte il progetto per il nuovo hotel di lusso, la proprietà adeguata alla proposta alle prescrizioni della soprintendenza. Una parte del complesso ospiterà un albergo a 5 stelle, l'altra un residence. A Colonia, lunedì niente elettricità per lavori sugli impianti, poi comune, c'è il cambio alla guida degli uffici, la segretaria D'Egidio, ex anche di Giulianova, lascia l'incarico, andrà a San Benedetto, in servizio il nuovo dirigente del settore urbanistico Fineo. Sosta a pagamento, area degradata, buche e fango creano gravi disagi agli automobilisti in via Colombo. Le strisce blu, Roseto, sono attive fino al 30 settembre. Giulianova invece, quelle sul lungomare sono già scadute e la domenica non si paga. Ovunque Atri, con inceneritore c'è il chiarimento, brucerà solo scarti autorizzati, la regione specifica, ammessi solo i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda proponente, esclusi i conferimenti da parte di altre imprese o cittadini, sindaci, nuovi elementi all'esame del TAR. L'ultimo evento dell'estate, sport e spettacolo in due piazze, fine settimana con esibizioni di varie discipline e intrattenimenti. La proposta contro lo spopolamento, Atri attivi, la consulta giovanile, Sinistra Italiana servirà a raccogliere esigenze e idee per la città. Silvi, interrogazione nel consiglio di martedì, campi da tennis e la velostazione in aula. Pescara, malora in classe, paura per una bambina, Civitella Casanova, l'alunna di 8 anni trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara con l'elicottero dei vigili del fuoco. Ancora, Corte dei Conti, sempre a Pescara, ASL, ristori Covid non dovuti, inchiesta per danno erariale. Le nuove frodi sul cellulare, truffe, l'allarme su WhatsApp, non date mai codici e soldi, messaggi da contatti conosciuti, falsi concorsi e telefonate con numeri di banche e forze dell'ordine, così malviventi prendono il controllo degli account e tentano di svuotare i conti. L'appello del Codacons, fate attenzione, non vi scrive nessuno per avere i dati, basta ritelefonate sempre voi ai numeri veri. San Silvestro, campetto distrutto dai vandali, inaugurato nel 2024, sono sparite le porte, il consigliere Seccia, tra un mese partiranno i lavori. Giallo del Voltigno, basilisco non si trova da 2 anni, la moglie dice ci hanno abbandonati. L'imprenditore 70 anni era andato in montagna a cercare funghi, da allora nessuna traccia. Rita, un incubo che si rinnova ogni giorno. Loreto Prutino piange, Andrea Franchi, lo storico DJ dell'area Vestina, si accascia e muore a 59 anni. Montesilvano, botta e risposta nel centrodestra, festa dello sport, lite tra l'assessore Pompei e la vannacciana Toppetti. Il capogruppo pescarese rivendica le 200 presenze all'evento di Futuro Nazionale e l'esponente azzurro solo chiacchiere, nessun rispetto istituzionale. Tanto azione, cambia coordinatore Valentina Luna, 32 anni, alla guida della sezione locale al posto di Saputelli.
L'Aquila, Montereale, stop dei lavori, il blocco del cantiere della RSA costa alla ASL 25.000 euro al mese. Tra affitti e mancati ricavi, il conto del fermo dell'intervento supera i 650.000 euro in 26 mesi. Per completare la struttura servono altri 8 milioni, tra indagati nell'inchiesta della Procura. Giudice morta, ha slittato l'esito della perizia, L'Aquila sì alla proroga sugli accertamenti per chiarire se quello di Ercolini è stato un gesto volontario. Uniti in Tendopoli, il paese rinasce, 17 anni dopo il sisma, i ragazzi di Santa Rufina tornano nelle case. Emergenza incendi, inchiesta sul Mona, fiamme sul Morrone, blitz per gli atti, al vaglio della procura la documentazione del parco degli ultimi 10 anni, nessuna contestazione alla protezione civile. Si spaccia per una bella ragazza, poi il ricatto, sempre a Summona, ventenne, si presenta online come Giorgia per avere foto intime. Dammi 1.500 euro o diffondo, dice. Raid in centro, raccolte 170 firme, sempre a Summona, sarà depositata oggi la petizione contro le scorribande nel weekend. Disturbo alla quiete pubblica, gemiti e grida da un'abitazione, i vicini preparano un esposto. Fateli fare, qualcuno che si diverte, sta tranquillo, da sul mondo, tutti si tragedie, si stanno divertendo pure esposto perché fanno i gemiti, so. La difficile convivenza, cervi, vietato avvicinarsi, ecco le multe, ordinanza della sindaca di Villetta Barrea dopo l'ultimo ferimento, stop anche a cibo e fotografie a distanza ridotta. Corfinio, il caso alle elezioni regionali, scattò una foto in cabina e nei guai, chiesto il giudizio per un 53enne che immortalò il voto con il telefono. Chieti, la videochiamata con i genitori, i bimbi vogliono tornare a casa, il caso dei bimbi della famiglia Loffredo, primo contatto a 6 giorni dall'allontanamento dall'Iconicella, atteso sabato un incontro in presenza, l'avvocato Pisani, hanno gridato di gioia alla vista di mamma e papà, ora devono riabbracciarsi. In vacanza a Vasto, da ricercato, arrestato, preso dalla polizia un quarantenne del Nord Italia con un mandato di cattura europea per traffico di droga. Mai eletta, alla delusione degli operatori, siamo abbandonati dalla regione, solo promesse, silenzio, palumbo. Da Mario aveva promesso fondi per 16 milioni, Giangiulli, servono parcheggi e innevamento artificiale. A Chieti la riscoperta di un luogo storico, Palazzo d'Achille, riapre le porte, giornata di visite prima dei lavori. Passiamo allo sport, credo, sì, adesso. Il campione ha letto manopello, non è più la Serie A di prima, adoravo il Pescara del Gale, Buffon a 360 gradi, i ragazzi devono inseguire i sogni, mi sarebbe piaciuto Baldini, commissario tecnico. Bagno di folla in paese per gli 80 anni della lettese, sembra letto manopello, e la moglie d'amico rivela, mia nonna è abruzzese. Vabbè. L'Italia si prepara al Belgio, Mancini opta per il 4-3-3, poi Italvolley, finisce qui il sogno europeo, gli azzurri eliminati nei quarti di finale a Torino dalla Finlandia al tie-break. Ancora Pescara in Serie C, duello per la B, lo Spezia è già un rullo, all'Adriatico alla capolista con il miglior attacco del girone e una difesa di ferro. Boucher, dopo il colpo con il Vado, vuole scalare la classifica, Merola e Guccione, KO. Serie D, il derby, L'Aquila Teramo, la grinta di Chiarella, L'Aquila può stupire perché lotta sempre, l'esterno mette in guardia, loro sono i favoriti per la C, oggi si apre la prevendita per l'acquisto dei biglietti. Pietrantonio è carico, Teramo avanti così, sarà una bella gara. Intanto il Notaresco si rinforza, in attacco è fatta per Melloni. Giulio Nova incerottato, Del Zotti studia le mosse, il tecnico si affida ai ragazzi della Juniores per le assenze pesanti, D'Ercole dimostriamo il nostro valore.
L'Eccellenza, la quarta giornata, Avezzano all'ultimo assalto, la Rosetana KO nel recupero, i biancazzurri reggono anche 10, ma al 92esimo crollano sul gol di Lazzaro. Rossi stende la Provasto, è festa per il Cerano, invece l'Ovidiana vince tra le polemiche, il San Salvo KO Pallozzi annuncia il ricorso per un errore tecnico. La Folgore si accontenta del pareggio 0-0. Il Chieti in grana alla terza, ora è in testa alla classifica. Passiamo al Messaggero. Abruzzo, l'Abruzzo piange l'operaio morto Andrea, era legato alla sua terra. Da Marsilio a Biondi l'abbraccio alla famiglia, anche il padre vittima di un incidente. Progetto case di Assergi, da anni siamo nel degrado, la rabbia di 96 famiglie, poi gli 80 anni delle Lettese con Buffon e Gravina. Quel ragazzo era fuori di sé, ha ferito il padre con le pinze a Pescara, un testimone dell'aggressione del 14enne al papà. Teramo, sulla sicurezza i sindaci chiedono più poliziotti. Altino, dramma in casa, muore a 6 anni mentre cena. Poi Pescara, l'ex area di risulta primo pilastro per il parcheggio. Gite scolastici, aiuti perché in difficoltà a Pescara. Fossacesi, a Fenicottero in difficoltà, salvato grazie ai passanti. Scuola, il Mantonè è pronto, finiscono i doppi turni. Boucher, Blind e Pescara in vista del big match contro la Spezia. Scusate. Andrea morto a Colosseo, una ferita profonda per tutta la nostra regione. Il cordoglio di Marsiglio. I parlamentari di Fratelli d'Italia fare sempre di più per la sicurezza sul lavoro. Sindaco Biondi, il dolore si stende ben oltre i confini della sua comunità. A Tottea di Crognaleto regna il dolore, era un ragazzo legato alla sua terra. Pescara, l'ho visto prendere quelle pinze da barbecue per poi colpire il padre, parla il titolare del negozio da cui il 14enne ha sottratto l'arma usata contro il genitore. L'uomo urlava di dolore e quando sono uscito ho visto che lo aveva ferito al collo. Ex area di risulta, primo pilastro per il parcheggio da 752 posti, Masci, opera attesa da 40 anni. Montesilvano con karting in piazza, 300 bambini a scuola di sicurezza stradale, poi gite scolastiche, un fondo per le famiglie in difficoltà. L'Aquila, progetto case di Assergi, la rabbia di 96 famiglie, da anni nel degrado, il portavoce Taddei, pavimentazione devastata e niente spazi per i bambini. Minore colta da crisi epilettica dopo aver visto picchiare la mamma, 18 mesi al padre, violento, poi ancora lotta allo spaccio di cocaina, in poche ore condannato un pusher e l'altro arrestato. Nuova scuola di Pianola, adesso si accelera, parte la gara per i lavori, l'attesa opera da 3,7 milioni di euro si è sbloccata col via libera di giugno. Dal terremoto del 2009 gli alunni sono ospitati nei moduli provvisori MUSP. Dalla Luna allo spazio più remoto, il GSSI porta gli esperti all'Aquila. Sulmona, Morrone, inchiesta sul rogo, il BIZ nella sede del parco, ieri visita dei carabinieri forestali nell'abbazia, sequestrati documenti sull'emergenza durata oltre un mese. Ad Avezzano, bagno guasto, fa i bisogni sul bus, va a processo ma viene assolto. Avezzano, primo consiglio dopo il voto, il sindaco ora una città più attrattiva. Chieti, gettoni di presenza, ad agosto 7.600 euro per tutti i consiglieri, 5 eletti sono al vertice delle presenze con 6 sedute, 2 esponenti non hanno partecipato ad alcuna riunione. Compenso fermo, 80,40 euro a seduta, coinvolti 32 rappresentanti, escluso Rispoli per l'indennità. Asse Chieti L'Aquila, l'alleanza per crescita e cantieri. Papà ucciso con un pugno, ricorderete quest'estate, scattano le analisi sui video. Fossacesi, le riprese delle telecamere inviate a Roma al RAICIS dei Carabinieri. Teramo, la reazione dei sindaci, il controllo di vicinato, più telecamere e agenti. La risposta della Costa a risse e violenze, il sindaco di Roseto, fatti preoccupanti. Casciotti di Alba Adriatica, stendiamo i gruppi di cittadini che segnalano le anomalie.
rapinano le poste, fuggono in moto, caccia in provincia, poi buche, cadute e lamentele dal centro alle frazioni, il comune lavori da ottobre, sempre a Teramo. Poi abbiamo tenta di rubare uno scooter, sedicenne nei guai. Pescara, Parigi, sfida Mazzocchi, dopo l'Eurogol segnato al Gubbio, il bomber cerca continuità sotto rete, mister Boucher prepara il match clou con sedute blindate fino alla vigilia. E poi abbiamo l'Avezzano vince all'ultimo respiro in eccellenza, poker del Mociano 1-4 e primo posto col Chieti, Buffon con Letto Manopello, la Serie D mi sa che se la sono scordata anche oggi, sì, quindi tornerà domani immagino. Messaggero, morte al Colosseo, si indaga sul giallo del moschettone, la tragedia, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Il tetto agli studenti stranieri, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, alcuni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. L'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli Stati Uniti lasciano l'aula e intanto l'elicottero russo viola lo spazio aereo polacco. Ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede a rialzo la crescita del nostro paese. Frosinone boom, non solo palmisani, i vertici di Serie A con tanti italiani. E ancora, nuovo caso in Calabria, vuole accoltellare la prof, i compagni fermano un 14enne. Bene, queste le notizie dai due quotidiani che di solito leggiamo, adesso invece facciamo i saluti e poi qualche stacco pubblicitario. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Antonella Leonio, Iola del Re, buongiorno, Tapiccioni, buongiorno, Silvani Giovittorio, buongiorno, Max Rastelli, buongiorno, Loriana Ciccioni, buongiorno, Chiodi Luigi Danna, che ci dà buongiorno da Cadice, però dice che non ci riesce a sentire, va bene, no. Alla prossima. Buongiorno a Federico, buongiorno Sandro Magnoni, Betty Al, buongiorno Luca Campanella, buongiorno e buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Passo di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Passo di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica. 10 e l'otto, gratta e vinci e lotterie, e ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino, panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro, pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: E torniamo in studio, al momento del nostro Pierluigi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Dici il tempo.
0: Il tempo è fresco, stamattina a 12 gradi, Giulianova, quindi temperature diverse da quelle di qualche giorno fa, perché le correnti si sono orientate da settentrione, dunque aspettiamo il passaggio della perturbazione domani, molto rapida, domani mattina principalmente, con piogge temporali, anzi tra le prime ore del mattino è l'ora di pranzo, piogge temporali, anche di moderata forte intensità, però insomma ne accumula, abbiamo detto, sui 10-15 mm. Poi la ventilazione settentrionale farà sì che le temperature si abbasseranno ancora, avremo delle minime comunque di poco superiore ai 10 gradi sulla costa, all'interno farà abbastanza freddo, però un sabato e una domenica soleggiate anche buona parte della prossima settimana, con temperature che vi in rialzo, specie le massime che torneranno sopra i 24 gradi. Quindi diciamo che a parte questo passaggio di domani, poi la settimana si preannuncia per lo più soleggiata, forse si guasta verso la fine, però poi vediamo.
1: Domani sempre quei 10-15 mm che ci hai detto?
0: Sì, ci aspettiamo una quindicina di 15-20 mm qua sulla costa, qualcosina in più all'interno forse, ma ripeto, non andremo oltre i 30 mm. Qui sui una ventina di millimetri, 15-20 mm ci possono stare tranquillamente. Mm-hmm. Però niente che riguarda l'allagamento, non saranno allagamenti vari.
1: Speriamo. Va bene.
0: No, a parte situazioni qui sulla costa, ovviamente è più probabile che ci siano gli allagamenti locali quando la precipitazione è in atto, in quel momento magari ci possono essere gli allagamenti, però fondamentalmente non è una pioggia estrema.
1: Comunque abbiamo detto domani mattina, pomeriggio, quando è domani?
0: Sì, verso le 4-5 del mattino inizierà fino a verso mezzogiorno, quindi sarà principalmente la mattinata.
1: Va bene, va bene. Sport è andata male all'Italia.
0: Disastro totale. Una nazionale molle, completamente senza grinta.
1: Un po' supponendo.
0: Con due o tre interpreti fuori tipo Bottolo, Palacio, questi due giocatori hanno giocato veramente male, in ricezione a muro soprattutto. Lucchetta in telecronaca gliel'ha detto costantemente, insomma non ti venga a tirare le orecchie, in effetti errori veramente pacchiali, non si può perdere con la Finlandia su, dai, a pallavolo.
1: Vabbè, può succedere.
0: Non esageriamo, dai.
1: Può succedere. Va bene, grazie, noi ci aggiorniamo domattina col direttore. Buon lavoro. Ciao. Allora, torniamo in studio, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi si ricorda il 24 settembre, si ricorda San Pacifico, nato a San Severino Marche il 1 marzo del 1653. Pacifico, alla morte dei genitori, fu affidato uno zio materno, arcidiacono della cattedrale del suo paese. Per entrare a 17 anni a far parte dei frati minori, diventato vicario del suo convento, predicò instancabile la parola di Cristo in tutte le Marche. La sua salute intanto cominciò a declinare, per cui fu costretto a restare nel suo convento fino alla morte, che sopravvenne 24 settembre del 1721. Pare che abbia predetto, grazie al suo spirito profetico, il terremoto del 1703, e per questo l'hanno fatto santo. Terremoto con Pacifico ci fa poco, però vabbè. Auguri, se c'è qualcuno che si chiama Pacifico o se lo conoscete, dategli i nostri auguri. Oggi abbiamo detto 24 settembre, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Fabio De Cristoforo, a Fabio Gozzi, a Gianluca Giorgini, a Wanda Ianni, a Fabio Fuschi, a Flora Salvatore, a Lando Capparuccini, Francesco Lelli, Barbara Marzi, Claudio Matucci e Remo Morè. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errore di omissioni potete telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, andiamo a vedere le notizie. Vi ricordo, questa sera alle 18, quindi non 18:30 e non domani, ma stasera alle 18, prima del via con il nuovo allenatore Giulianova, Del Zotti. Poi andiamo a vedere abbiamo anche le pillole di libri, la 137esima puntata, Manuela Costantini con l'associazione Quindi ci consiglia un libro da scoprire, ascoltiamo.
4: Salve a tutti, oggi per la rubrica pillole di libri di Quindi volevo consigliarvi la lettura del romanzo Al di là del nero di Ilari Mantel, pubblicato da Fazio Editore. Quello che l'autrice ci racconta non è un al di là solenne, ma è un al di là fastidioso, opprimente, anche un cattivo odore, puzza di fritto e di sigarette economiche. È però un piccolo capolavoro di commedia nera e horror psicologico. Il protagonista si chiama Alison, è una medium corpulenta, un'aria rassicurante, e gira per i teatrini di provincia e i grigi motel intorno a Londra. Lei però non è una ciarlatana, lei i morti li vede e ci parla davvero. Il dramma è che non sa e non sceglie chi incontrare. I suoi spiriti non sono saggi che portano messaggi universali, sono fastidiosi, come l'aldilà che racconta appunto. Primo tra tutti c'è il suo spirito guida, Morris, è stato un aguzzino della sua infanzia ed è un'entità rozza, violenta, lasciva, infestante, che la tormenta continuamente, non solo Alison, ma anche chi le è vicino. Ad accompagnare Alison in questo viaggio c'è la sua assistente Colette, che è in qualche modo il suo esatto contrario. Colette è magra, è precisa, è molto attenta e super organizzata. Formano una coppia bizzarra, ma che è necessario che stiano insieme perché hanno bisogno l'una dell'altra. Una delle magie di questo romanzo è il modo in cui è scritto. Il stile della Mantel è affilato come un bisturi. Ha una capacità micidiale di raccontarci e farci sorridere un evento grottesco e insolito e il secondo dopo di farci rabbrividire. La sua scrittura è viscerale, è fisica, descrive il peso opprimente di questi spiriti, il grigiore delle moquette di questi squallidi motel, come se fossimo davvero presenti lì, in qualche modo riesce a farci essere presenti. La sua è in ogni caso però una prosa elegante, ci regala una commedia nerissima che usa il soprannaturale come metafora perfetta del dolore umano. Buona lettura.
1: Buona lettura, leggete, mi raccomando. Allora, è il momento del secondo blocco pubblicitario, intanto chiudiamo i saluti. Salutiamo anche Rossella Mattiucci, Manuela Marchetti, buongiorno, e Paolo Cicconi, buongiorno. Allora, secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Kanguro, K-Rifle!
6: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
9: Riparti con gusto! Da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre! Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo, tante tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.

0: e decisamente instagrammabile. Quindi assai o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582, www.yomami.it.

Torniamo in studio, è il momento di andare a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Buongiorno, oggi giovedì 24 settembre è la giornata marittima mondiale, World Maritime Day. Ricorrenza promossa dall'Organizzazione Marittima Internazionale e Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sull'importanza del trasporto marittimo, della sicurezza in mare, della tutela dell'ambiente marino e dei lavori marittimi, o meglio, del lavoro dei marittimi. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.45 la temperatura è 17,2 gradi, l'umidità 63%, il clima mite. Vento a 5 orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 31 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.52, tramonta alle 19, culmina alle 12.56, la durata del giorno 12 ore e 8 minuti. La luna sorge alle 17.55, tramonta alle 5.22, la fase lunare gibbosa crescente visibile all'86%. 24 settembre 1886, 140 anni fa, Edward Bach, farmacologo, inventore dei fiori di Bach. 24 settembre 1896, 130 anni fa, Francis Scott Fitzgerald, scrittore, fra le sue opere la famosissima Il Grande Gatsby. 24 settembre 1971, 55 anni fa, Peter Salisbury, batterista inglese dei Verve, poi ascolteremo la meravigliosa Bittersweet Symphony. Fatti nella storia: 24 settembre 1716, 310 anni fa, Cosimo III de' Medici emana il bando sopra la dichiarazione dei confini delle quattro regioni, Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra, con cui fissa i confini entro i quali possono essere prodotti tali vini del Granducato di Toscana. Con il controllo d'origine, l'istituzione istituisce la Congregazione di Vigilanza contro Frodi e Commercio di Vini. Il 24 settembre 1961, 65 anni fa, si svolge da Perugia ad Assisi la prima marcia della pace e della fratellanza tra i popoli, iniziativa ideata dal filosofo Aldo Capitini, considerato il Gandhi italiano. E tra i primi promotori in Italia della non violenza, alla manifestazione parteciperanno numerose personalità della cultura, tra cui lo scrittore Italo Calvino. 24 settembre 1976, 50 anni fa, esce nelle sale 900, atto secondo, capitolo conclusivo del grande affresco storico di Bernardo Bertolucci, la storia di Alfredo e Olmo, nati lo stesso giorno ma divisi dall'appartenenza di classe, si avvia al finale tra fascismo, lotte contadine, memoria storica e speranze di riscatto sociale. 24 settembre 2006, 20 anni fa, a Salisburgo Paolo Bettini conquista il titolo mondiale di ciclismo su strada precedendo allo sprint il tedesco Erik Zabel. Per il corridore toscano è il coronamento di una stagione straordinaria e il primo successo iridato nella sua carriera, che replicherà anche l'anno successivo. Frasi famose, queste sono di Scott Fitzgerald: a volte è più difficile privarsi di un dolore che di un piacere. Frase tratta da Tenera e la notte del 1921. Francis Scott Fitzgerald, nato il 24 settembre del 1896 a St. Paul, è morto il 21 dicembre del 1940 a Los Angeles. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti anni ruggenti, e più in generale per la sua opera complessiva del XX secolo. Non mi piace particolarmente. Bene, allora, abbiamo detto dell'almanacco, adesso c'è un salto sull'Ansa per vedere le ultimissime. Come saprete, se non ve lo dico io, invece di andare la Presidente del Consiglio Meloni all'ONU è andato Tajani, e questi abbiamo. ONU deve ritrovare capacità di agire, troppo spesso appare impotente. Poi Xi Jinping, Cina e USA dovrebbero essere partner e non avversari. Kiev sotto attacco russo, almeno 2 morti e 3 feriti, missili contro la capitale. Raid aereo contro Kandahar, incendio in città, alla sede leader dei talebani. Lo riferisce un residente del secondo centro dell'Afghanistan. OpenAI, nostro modello, può avere tentato hackeraggio diversi siti del governo dell'Australia. Trump dice che è stato ottimo l'incontro con Xi Jinping, fiducioso, e invece Xi dice fiducioso in risultati fruttuosi dalla visita negli Stati Uniti. Beh, queste ovviamente notizie per la maggior parte vengono dalla
plenaria dell'ONU, e quindi queste sono. Io saluto gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro una buona giornata, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina su questo canale con il direttore. E adesso su tutti gli altri canali, quindi Radio Garden, sul DAB e per la cara e vecchia e ottima radio, andiamo ad ascoltare i Verve con Bittersweet Symphony.

0: E con questa canzone chiudiamo le oggi notizie di oggi. Fine settimana anche a voi, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Tutti buongiorno, eccoci alla nostra mattinata italiana, un susseguirsi di canzoni di ieri e di oggi in rapida successione per voi. Gli esordi di Mina, tra le canzoni dell'esordio c'era questa folle banderuola, 1959.

Acqua Mina Caprezzo, la mattinata italiana, con la canzone di ieri, una canzone di oggi, e lei è Noemi, il brano è Se ti innamori, muori.

0: Festival di Sanremo con questa canzone Diodato, e si intitola Fai rumore, mattinata italianissima per voi da Radio G.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Diodato con Fai rumore, adesso lentamente invece andiamo a sentire la canzone che viene dopo ed è un passo all'indietro nel tempo, una grande canzone di Modugno d'amore, Me son trovata innamorate te.

Tra tanti cantautori genovesi c'è Umberto Bindi, un suo delicatissimo pezzo si intitola Arrivederci, portato al successo anche da Don Marino Barreto Junior. Siamo agli albori degli anni 60.

Che terribile la mattinata italiana con una rosa blu, avete un passo all'indietro, lo facciamo, siamo agli anni 60, facciamo lì Isabella Iannetti, la ragazza di Trani, con l'amore nei ragazzi come noi, partecipava

C'è una canzone che venne ripresa poi in italiano con la nostra favola da Jimmy Fontana, ma la versione originale è inglese, è di Tom Jones e si intitola Delilah.

stiamo trasformando, abbiamo trasformato la materia dell'MTR Revival quando sono i brani in inglese. Seven Things Stupid è un altro, due cantanti, attori, Robbie Williams e Nicole Kidman. Eccola qua. Stupido, cupido, cupido, stupidino, una cosa di questo tipo. Scusate, cupido.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Cantautorato, lo chiamano così quelli che non gli piace, noi piace tanto, e allora abbiamo Bella senza anima per la voce di Riccardo Cocciante.

Ed era appunto lui, Riccardo Cocciante, con Bella senza anima, più su, affidata la voce cantautore in cantautore, a Renato Zero. E poi troveremo Lucio Battisti in Anche per te.

chiudiamo con Lucio Battisti, il brano si intitola Anche per te, uno dei primi successi del cantautore. Eccolo qua.

per te che ancora notte già prepari il tuo caffè. Che ti vesti

0: dalla regia della nostra messa mattinata italiana.
1: Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno da Radio G Notizie, oggi 24 settembre 2026, cominciamo subito con le notizie del quotidiano dell'Abruzzo e Centro. Cade dal Colosseo 22enne, muore Andrea Moretti, operaio di Tottea, è precipitato durante il montaggio dell'impianto luci. Ritratto della vittima, cavalli, cime e disegno, il dolore degli amici. Ancora avanti con fotonotizia, centro pagina, la fotonotizia, piazza Navona, Abruzzo, a Roma una targa intitolata a Marco Pannella, qui le sue battaglie per i diritti. La vedova di Coclite, morto a Firenze, ho perso il mio Luigi e non è cambiato nulla. Teramo, spariti 800.000 euro dall'Unione dei Comuni a Manchi, chiesto l'arresto, l'ex dipendente ha ammesso di aver sottratto il denaro. Teramo, tenta il furto di uno scooter, arrestato un sedicenne, poi a Sant'Egidio, rapina alle poste, impiegate minacciate. Andiamo sul soppalco, all'Aurum. Domani c'è Roby, l'infermiere nel mondo dell'intelligenza artificiale. Tragedia ad Altino, bambino di 6 anni muore soffocato mentre fa merenda. A Letto Manoppello, grande festa per Buffon, ho amato il Pescara di Galeone. Questo l'aggancio con l'Abruzzo. Bene, andiamo alla vicenda del ragazzo precipitato dal Colosseo a 22 anni, Andrea muore mentre lavora, Moretti, operaio specializzato di Tottea di Crognaleto, stava installando l'impianto luci. A quell'età devi costruire il futuro, il cordoglio della politica abruzzese da Sottanelli di Azione al presidente Marsilio. La passione per i cavalli e l'amore per le montagne dal disegno al legame viscerale con la famiglia e il suo paese. Gli amici in lacrime, era così felice e orgoglioso di quell'incarico nella capitale, ci mancherà tanto. Tragedia a Roma, ancora Meloni, faremo ogni sforzo anche affinché non si ripeta più. Sono anni che ce ne sono 2-3 al giorno, ma gli sforzi un po' prima si devono fare. Polemiche contro il ministro Giuli, nel pomeriggio la fiaccolata davanti al Colosseo. Inizialmente non si era chiuso il monumento, solo una parte, poi è intervenuto il ministro e è stato chiuso interamente. Lavoratori a rischio, aumentano i dati, l'Abruzzo è al terzo posto in Italia per malattie professionali con 8.695 denunce nel 2025. E vediamo appunto gli infortuni sul lavoro in Abruzzo dall'INAIL: 7 morti sul lavoro nei primi 7 mesi del 2026, ripeto, solo in Abruzzo, e terzo posto in Italia per malattie professionali. Sono 6.158 gli infortuni tra gennaio e giugno, con un aumento del 3,58%. E questi sono appunto i dati solo abruzzesi. Il mio Luigi morto al lavoro, da allora nulla è cambiato. L'altra vittima teramana, il dolore di Simone, la vedova di Coclite, montoriese, deceduta a febbraio 24 in un cantiere a Firenze. Purtroppo si continua a perdere la vita così ogni giorno. Anche a Giulianova abbiamo avuto le nostre vittime negli anni passati. Tragedia ad Altino, aveva 6 anni, bimbo muore soffocato dalla merenda, l'allarme dopo le 18. Il piccolo è arrivato al punto di primo intervento di casa in condizioni disperate, il dolore del sindaco. Territori compatti, c'è un'avvertenza, birra del borgo, protesta shock, lapidi e bottiglie al posto dei ceri, Massica e Reatino uniti contro la chiusura dello stabilimento di Piana di Spedino, 27 i posti cancellati. Ancora l'Economy Summit abruzzese, all'Aurum arriva Roby, l'infermiere ai tempi dell'intelligenza artificiale, domani la presentazione dal vivo del robot che lavora negli ospedali. Intanto oggi iniziano le tavole rotonde, c'è l'intervento di Marsilio, l'Abruzzo marginale oggi corre più degli altri, il governatore, c'è molto della nostra regione nella crescita dell'Italia di questi anni, Summit diventi il luogo dove le nostre nuove ambizioni incontrano l'innovazione.
c'è un intervento sul summit appunto anche del PD, Marsilio sventola i record, ma le famiglie vivono peggio. Paolucci, i dati smentiscono la propaganda del centrodestra, le imprese continuano a chiudere, l'occupazione aumenta, ma grazie alla cassa integrazione e il lavoro continua a essere povero. No al click day nel sociale, i bandi non sono gare di velocità. L'associazione Arci interviene sul caso dei progetti scadenti ma finanziati solo perché presentati prima. Quei fondi non sono un premio a chi digita più in fretta, dietro c'è una responsabilità pubblica. In primo piano a Capestrano riapre Castello Piccolo Omini, una vittoria per il borgo, restauro post terremoto durato 2 anni, la struttura ora è in sicurezza. Coldiretti, in arrivo il marchio nazionale bio, il bollino debutta mentre le superfici calano il 5,4%, così valorizziamo le imprese, dice la presidente Gardoni. A Tornareccio è la capitale del miele, festeggia i suoi 20 anni. L'Aquila, città del libro, al via oggi, piazza del teatro avrà 4 giorni di incontri tra grandi ospiti e gli stand degli editori locali per dare voce agli autori del territorio. Da Cruciani a Tortora, che qui è il grande ospite, in città oltre 40 ospiti, 2 grandi spettacoli e talk sul giornalismo, geopolitica e tecnologia. L'analisi del giornalista Borgonovo, i social sono la voce del conformismo, il saggista ospite della rassegna aquilana con i nuovi padroni del pensiero, il sistema ci tratta come bambini ed educa all'intolleranza verso il dissenso. Il ricordo a Roma del politico abruzzese Pannella, targa in piazza Navona, qui le sue battaglie per i diritti. La cerimonia con il sindaco Gualtieri, già decisa l'intitolazione di un largo vicino a Re Bibbia. Un appello firmato da 700 persone, la storica compagna, tra loro anche Vasco Rossi, mi ha colpito l'entusiasmo della gente. E l'ex sindaco della capitale Rutelli, grazie a lui l'Italia è cresciuta, le lotte solo con la non violenza. Scuola, tetto agli stranieri, in un decreto legge, criterio linguistico e non disarticoleremo le classi, puntualizza Valditara. Il Quirinale non commenta, faro sul rispetto dell'articolo 34 della Costituzione. Intanto la politica si muove, ricomincia quella attiva dopo le vacanze estive, voto anticipato, scenario concreto, nervosismo nel governo dopo i dati sui conti, spartiacque sarà la legge elettorale, più che altro quando matureranno le pensioni. Non va sacrificata, richiamo della CEI ai politici sul tema della coesione sociale. Antisemitismo, il no è un errore, i riformisti del PD temono che il riposizionamento incida poi anche sull'Ucraina. Manovra, la priorità di Giorgetti, tagliare le tasse al ceto medio, il titolare dell'economia tira dritto, 3 punti di partenza, anche stop al bollo e flat tax per i giovani. Fratelli d'Italia si oppone allo scostamento chiesto da Salvini che rilancia, almeno sia una legge coraggiosa, difficile farla in deficit. Rilevazioni, governo critica, l'Istat è un caso, misurazioni e aggiornamenti, no di ANAS e RFI sul deficit del 2025. L'ANAS i numeri vede, l'Istat i numeri vede, non è che... Rapporto tra istituzioni, da Meloni a Bignami, quando Fratelli d'Italia lancia la sfida al Colle, tanti momenti di tensione tra il governo e il Quirinale in 4 anni di legislatura, protagonisti anche Salvini e Nordio. Vespe è caduto, bisognerebbe pure capire quando uno si deve fermare, ma va in onda con Tutore il viso gonfio. Tanto via libera alla nuova legge sul nucleare, il primo ministro una scelta di buonsenso, Pichetto detta le tempistiche centrali entro il 2033-34, probabilmente 36-38. Lamezia Terme, voleva accoltellare la prof, fermato. L'annuncio in chat dopo la bocciatura, a bloccarlo sono stati i compagni che hanno avvisato gli adulti. Modella fatta a pezzi a Nizza è giallo, il suo ex trovato con il cadavere in macchina nega tutte le accuse.
ladro ucciso in Piemonte, ricorderete la vicenda del proprietario di casa che ha sparato, un solo colpo è stato fatale, primo esito dell'autopsia, i medici legali chiedono un sopralluogo. Sposati o no, maltrattare è reato. La Cassazione chiarisce anche sulle relazioni, chiarisce anche sulle violenze nelle relazioni extraconiugali. Cioè l'amante e la picchiata, comunque giustamente, è comunque molestia. La o lo picchiate. Allora, vediamo come si è bloccato il centro, che è successo? Andiamo avanti. Forza. Allora, vediamo se è la pagina giusta. No, eravamo qui. Ecco, le immagini shock all'ONU, le foto dei bimbi uccisi le ha mostrate il presidente dell'Iran Pezeksian, delegato, il delegato statunitense ha lasciato la sala. I rappresentanti di Teheran e di Washington si sono incontrati, ma non c'è stata alcuna svolta, ha detto il segretario di Stato Rubio. Poi svelati i primi progetti per Gaza, il Board of Peace, che è quel baraccone messo su da Trump, di cui facciamo parte anche noi, vuole avviare 66 cantieri in 10 anni al costo di 71,4 miliardi, a scippare la terra ai palestinesi anche noi. Putin nel paziente zero, nuovo appello di Zelensky, Trump attende il presidente russo al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino non ha ancora risposto all'invito, che per ora non è stato esteso a Kiev. E intanto continuano le provocazioni del criminale Putin. Un elicottero sconfina in Polonia, il velivolo russo ha volato nei pressi di Braniewo per 42 secondi, si sono alzati nel cielo i caccia della NATO, fra cui anche quelli italiani. Teramo, l'inchiesta, spariti 800.000 euro a manco all'Unione dei Comuni, parliamo di Campli, chiesto l'arresto per l'indagato. L'ex dipendente, interrogato dal GIP, ha ammesso di aver sottratto i soldi per problemi economici, ma ha contestato l'importo ipotizzato dalla procura. Si aggrava l'accusa da truffa a peculato, una storia che probabilmente si conosceva da tempo. Scoperti 16 PC rubati da una coppia Pineto, trovati nella loro auto, c'erano anche quelli presi al liceo Maior di Pescara. Siamo a Teramo, sicurezza in centro storico, tentato furto e minacce, 16enne arrestato in via Nazario Sauro, in piena notte il minorenne è stato sorpreso a rubare un motorino, poi se l'è presa con gli agenti, via Nazario Sauro di Teramo però. Provano a truffare un anziano fingendosi militari dell'arma in due manette. Quella del Besso è una vicenda grottesca, il CSI torna sul caso del campo di San Nicolò, critica il comune e parla dei progetti bloccati. La prefetto visita il comando provinciale dei carabinieri, poi Piazza Dante, dimenticata e trascurata, i commercianti lanciano l'appello. Ancora a Teramo, mobilità, disagi per gli universitari, percorsi, costi orari da rivedere, tavolo di lavoro per i trasporti, chiesto dall'Udu e dalla CGL, coinvolge Comune, Ateneo, Regione, Azzu e Baltur. Assente la tua. Servono costi per gli sconti per gli studenti, collegamenti notturni e festivi e coincidenze tra bus e treni. A Cortino l'autobus, dicono, non rispetta gli orari, i pendolari segnalano i servizi nella tratta tra l'entroterra e Teramo. Poi in 400 alla camminata solidale, l'iniziativa a favore dell'Africa si è svolta domenica nella frazione di Varano. Siamo ancora sulla provincia di Teramo. Territorio, il percorso ostacoli, riserva naturale del Borsacchio, la regione ora sblocchi l'iter, dicono le guide, l'appello della conferenza per l'ambiente affinché venga approvato il PAN già adottato dal comune. Dopo anni di incertezze è il momento di costruire una prospettiva duratura dell'area tutelata. A Isola del Gran Sasso, Partito Democratico, dibattito sull'iniziativa per il rilancio della montagna. Escono dalla messa e vengono investite, Teramo, due anziane travolte mentre attraversano circonvallazione Spalato, trasferite in ospedale. E appena Sant'Andrea vanno in funzione altre 10 telecamere.
Colpo a Paolo Antonio, indagano i carabinieri, rapina alle poste, impiegate minacciate, i due malviventi a volto coperto fuggono in scooter con 2.500 euro. Una cliente sente male, soccorsa in ambulanza. Nessuna rinuncia al personale, Alba Adriatica, Pulcini, la cessione di risorse all'Unione non penalizza il Comune. Poi Scogliere, lavori al via dopo la pausa estiva, riparte l'opera di difesa della costa nella zona di Villa Rosa Sud, prevista la rifinitura di 11 barriere. Giulianova, danni all'auto e minacce al vicino, arrestato dopo l'evasione da casa. Invalido, recupera il contributo azzerato, il tribunale ripristina l'aiuto economico cancellato dall'INPS dopo la revisione dell'inabilità che ha escluso aggravamenti. Il cittadino puntava a ottenere il 100% della pensione, l'istituto previdenziale però ha declassato il suo stato e poi dopo si è riusciti a recuperare il tutto. Raccolta fondi per dono di Maria, sempre a Giulianova, poi ancora nel nostro comune, Cocciniglia, al via i trattamenti, in partenza lunedì, attività di prevenzione e contrasto dei contagi, poi il comune finalmente comincia la campagna per tutelare i pini. Mociano, trasporto scolastico, scadenza fissata al 30 per il pagamento. Il fotogiornalista Malandra, protagonista nel libro del BIM, la presentazione in Senato. Roseto, offerta turistica, l'investimento Mion, riparte il progetto per il nuovo hotel di lusso, la proprietà adeguata alla proposta alle prescrizioni della soprintendenza. Una parte del complesso ospiterà un albergo a 5 stelle, l'altra un residence. A Colonia, lunedì niente elettricità per lavori sugli impianti, poi comune, c'è il cambio alla guida degli uffici, la segretaria D'Egidio, ex anche di Giulianova, lascia l'incarico, andrà a San Benedetto, in servizio il nuovo dirigente del settore urbanistico Fineo. Sosta a pagamento, area degradata, buche e fango creano gravi disagi agli automobilisti in via Colombo. Le strisce blu a Roseto sono attive fino al 30 settembre, Giulianova invece quelle sul lungomare sono già scadute e la domenica non si paga. Ovunque Atri, coinceneritore, c'è il chiarimento, brucerà solo scarti autorizzati, la regione specifica, ammessi solo i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda proponente, esclusi conferimenti da parte di altre imprese o cittadini, sindaci, nuovi elementi all'esame del TAR. L'ultimo evento dell'estate, sport e spettacolo in due piazze, fine settimana con esibizioni di varie discipline e intrattenimenti. La proposta contro lo spopolamento, Atri attivi, la consulta giovanile, Sinistra Italiana servirà a raccogliere esigenze e idee per la città. Silvi, interrogazione nel consiglio di martedì, campi da tennis e la velostazione in aula. Pescara, malora in classe, paura per una bambina, Civitella Casanova, l'alunna di 8 anni trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara con l'elicottero dei vigili del fuoco. Ancora, Corte dei Conti, sempre a Pescara, ASL, ristori Covid non dovuti, inchiesta per danno erariale. Le nuove frodi sul cellulare, truffe, l'allarme su WhatsApp, non date mai codici e soldi, messaggi da contatti conosciuti, falsi concorsi e telefonate con numeri di banche e forze dell'ordine, così malviventi prendono il controllo degli account e tentano di svuotare i conti. L'appello del Codacons, fate attenzione, non vi scrive nessuno per avere i dati, basta ritelefonate sempre voi ai numeri veri. San Silvestro, campetto distrutto dai vandali, inaugurato nel 2024, sono sparite le porte, il consigliere Seccia, tra un mese partiranno i lavori. Giallo del Voltigno, basilisco non si trova da 2 anni, la moglie dice ci hanno abbandonati. L'imprenditore 70 anni era andato in montagna a cercare funghi, da allora nessuna traccia, Rita un incubo che si rinnova ogni giorno. Loreto Prutino piange, Andrea Franchi, lo storico DJ dell'area Vestina, si accascia e muore a 59 anni. Montesilvano, botta e risposta nel centrodestra, festa dello sport, lite tra l'assessore Pompei e la vannacciana Toppetti. Il capogruppo pescarese rivendica le 200 presenze all'evento di Futuro Nazionale e l'esponente azzurro solo chiacchiere, nessun rispetto istituzionale. Tanto azione, cambia coordinatore Valentina Luna, 32 anni, alla guida della sezione locale al posto di Saputelli.
L'Aquila, Monte Reale, stop dei lavori, il blocco del cantiere della RSA costa alla ASL 25.000 euro al mese. Tra affitti e mancati ricavi, il conto del fermo dell'intervento supera i 650.000 euro in 26 mesi. Per completare la struttura servono altri 8 milioni, tra indagati nell'inchiesta della Procura. Giudice morta, ha slittato l'esito della perizia, L'Aquila si alla proroga sugli accertamenti per chiarire se quello di Ercolini è stato un gesto volontario. Uniti in Tendopoli, il paese rinasce, 17 anni dopo il sisma, i ragazzi di Santa Rufina tornano nelle case. Emergenza incendi, in inchiesta sul Mona, fiamme sul Morrone, blitz per gli atti, al vaglio della procura la documentazione del parco degli ultimi 10 anni, nessuna contestazione alla protezione civile. Si spaccia per una bella ragazza, poi il ricatto, sempre a Summona, ventenne, si presenta online come Giorgia per avere foto intime. Dammi 1.500 euro o diffondo, dice. Raid in centro, raccolte 170 firme, sempre a Summona, sarà depositata oggi la petizione contro le scorribande nel weekend. Disturbo alla quiete pubblica, gemiti e grida da un'abitazione, i vicini preparano un fateli fare, qualcuno che si diverte, sta tranquillo, da sul mondo, tutti si tragedie, si stanno divertendo pure esposto perché fanno i gemiti, so. La difficile convivenza, cervi, vietato avvicinarsi, ecco le multe, ordinanza della sindaca di Villetta Barrea dopo l'ultimo ferimento, stop anche a cibo e fotografie a distanza ridotta. Corfinio, il caso alle elezioni regionali, scattò una foto in cabina e nei guai, chiesto il giudizio per un 53enne che immortalò il voto con il telefono. Chieti, la videochiamata con i genitori, i bimbi vogliono tornare a casa, il caso dei bimbi della famiglia Loffredo, primo contatto a 6 giorni dall'allontanamento dall'Iconicella, atteso sabato un incontro in presenza, l'avvocato Pisani, hanno gridato di gioia alla vista di mamma e papà, ora devono riabbracciarsi. In vacanza a Vasto, da ricercato, arrestato, preso dalla polizia un 40enne del Nord Italia con un mandato di cattura europeo per traffico di droga. Mai è letta la delusione degli operatori, siamo abbandonati dalla regione, solo promesse, silenzio, palumbo. Da Mario aveva promesso fondi per 16 milioni, Giangiulli, servono parcheggi e innevamento artificiale. A Chieti la riscoperta di un luogo storico, Palazzo d'Achille, riapre le porte, giornata di visite prima dei lavori. Passiamo allo sport, credo, sì, adesso. Il campione a letto Manoppello non è più la Serie A di prima, adoravo il Pescara del Gale, Buffon a 360 gradi, i ragazzi devono inseguire i sogni, mi sarebbe piaciuto Baldini, commissario tecnico. Bagno di folla in paese per gli 80 anni della lettese, sembra a letto Manoppello, e la moglie d'amico rivela, mia nonna è abruzzese, vabbè. L'Italia si prepara al Belgio, Mancini opta per il 4-3-3, poi Italvolley, finisce qui il sogno europeo, gli azzurri eliminati nei quarti di finale a Torino dalla Finlandia al tie-break. Ancora Pescara in Serie C, duello per la B, lo Spezia è già un rullo, all'Adriatico alla capolista con il miglior attacco del girone e una difesa di ferro. Boucher, dopo il colpo con il Vado, vuole scalare la classifica, Merola e Guccione, KO. Serie D, il derby, L'Aquila-Teramo, la grinta di Chiarella, L'Aquila può stupire perché lotta sempre, l'esterno mette in guardia, loro sono i favoriti per la C, oggi si apre la prevendita per l'acquisto dei biglietti. Pietrantonio è carico, Teramo avanti così, sarà una bella gara. Intanto il Notaresco si rinforza, in attacco è fatta per Melloni. Giulio Nova incerottato, Del Zotti studia le mosse, il tecnico si affida ai ragazzi della Juniores per le assenze pesanti, D'Ercole dimostriamo il nostro valore.
L'Eccellenza, la quarta giornata, Avezzano all'ultimo assalto, la Rosetana KO nel recupero, i biancazzurri reggono anche 10, ma al 92esimo crollano sul gol di Lazzaro. Rossi stende la Provasto e festa per il Cerano, invece l'Ovidiana vince tra le polemiche, il San Salvo KO al Pallozzi annuncia il ricorso per un errore tecnico. La Folgore si accontenta del pareggio 0-0. Il Chieti in grana alla terza, ora è in testa alla classifica. Passiamo al Messaggero. Abruzzo, l'Abruzzo piange l'operaio morto Andrea, era legato alla sua terra. Da Marsilio Biondi l'abbraccio alla famiglia, anche il padre vittima di un incidente. Progetto case di Assergi, da anni siamo nel degrado, la rabbia di 96 famiglie, poi gli 80 anni delle Lettese con Buffon e Gravina, quel ragazzo era fuori di sé, ha ferito il padre con le pinze per Pescara, un testimone dell'aggressione del 14enne al papà. Teramo, sulla sicurezza i sindaci chiedono più poliziotti. Altino, dramma in casa, muore a 6 anni mentre cena, poi Pescara, l'ex area di risulta primo pilastro per il parcheggio. Gite scolastici, aiuti perché in difficoltà a Pescara, Fossa Cesia, fenicottero in difficoltà, salvato grazie ai passanti. Scuola, il Mantonè è pronto, finiscono i doppi turni. Boucher, Blind e Pescara in vista del big match contro la Spezia. Scusate. Andrea morto a Colosseo, una ferita profonda per tutta la nostra regione, il cordoglio di Marsiglio. I parlamentari di Fratelli d'Italia fare sempre di più per la sicurezza sul lavoro. Sindaco Biondi, il dolore si stende ben oltre i confini della sua comunità. A Tottea di Crognaleto regna il dolore, era un ragazzo legato alla sua terra. Pescara, l'ho visto prendere quelle pinze da barbecue per poi colpire il padre, parla il titolare del negozio da cui il 14enne ha sottratto l'arma usata contro il genitore. L'uomo urlava di dolore e quando sono uscito ho visto che lo aveva ferito al collo. Ex area di risulta, primo pilastro per il parcheggio da 752 posti, Masci, opera attesa da 40 anni. Montesilvano con karting in piazza, 300 bambini a scuola di sicurezza stradale, poi gite scolastiche, un fondo per le famiglie in difficoltà. L'Aquila, progetto case di Assergi, la rabbia di 96 famiglie. Da anni nel degrado, il portavoce Taddei, pavimentazione devastata e niente spazi per i bambini. Minore colta da crisi epilettica dopo aver visto picchiare la mamma, 18 mesi al padre, violento, poi ancora lotta allo spaccio di cocaina, in poche ore condannato un pusher e l'altro arrestato. Nuova scuola di Pianola, adesso si accelera, parte la gara per i lavori, l'attesa opera da 3,7 milioni di euro si è sbloccata col via libera di giugno. Dal terremoto del 2009 gli alunni sono ospitati nei moduli provvisori MUSP. Dalla Luna allo spazio più remoto, il GSSI porta gli esperti all'Aquila. Sul Mona, Morrone, inchiesta sul rogo, il Biz nella sede del parco, ieri visita dei carabinieri forestali nell'abbazia, sequestrati documenti sull'emergenza durata oltre un mese. Ad Avezzano, bagno guasto, fa i bisogni sul bus, va a processo ma viene assolto. Avezzano, primo consiglio dopo il voto, il sindaco ora una città più attrattiva. Chieti, gettoni di presenza, ad agosto 7.600 euro per tutti i consiglieri, 5 eletti sono al vertice delle presenze con 6 sedute, 2 esponenti non hanno partecipato ad alcuna riunione. Compenso fermo a 80,40 euro a seduta, coinvolti 32 rappresentanti, escluso Rispoli per l'indennità. Asse Chieti L'Aquila, l'alleanza per crescita e cantieri. Papà ucciso con un pugno, ricorderete quest'estate, scattano le analisi sui video, Fossa Cesia, le riprese delle telecamere inviate a Roma al RAICIS dei Carabinieri. Teramo, la reazione dei sindaci, il controllo di vicinato, più telecamere e agenti. La risposta della Costa a risse e violenze, il sindaco di Roseto, fatti preoccupanti. Casciotti di Alba Adriatica, stendiamo i gruppi di cittadini che segnalano le anomalie.
rapinano le poste, fuggono in moto, caccia in provincia, poi buche, cadute e lamentele dal centro alle frazioni, il comune lavori da ottobre, sempre a Teramo. Poi abbiamo tenta di rubare uno scooter, sedicenne nei guai. Pescara, Parigi, sfida Mazzocchi, dopo l'Eurogol segnato al Gubbio, il bomber cerca continuità sotto rete, mister Boucher prepara il match clou con sedute blindate fino alla vigilia. E poi abbiamo l'Avezzano vince all'ultimo respiro in eccellenza, poker del Mociano 1-4 e primo posto col Chieti, Buffon con letto manopello, la Serie D mi sa che... la sono scordata anche oggi, sì, quindi tornerà domani, immagino. Messaggero, morte al Colosseo, si indaga sul giallo del moschettone, la tragedia, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Il tetto agli studenti stranieri, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, alcuni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. L'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli Stati Uniti lasciano l'aula e intanto l'elicottero russo viola lo spazio aereo polacco. Ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede a rialzo la crescita del nostro paese. Frosinone boom, non solo palmisani, i vertici di Serie A con tanti italiani. E ancora, nuovo caso in Calabria, vuole accoltellare la prof, i compagni fermano un 14enne. Bene, queste le notizie dai due quotidiani che di solito leggiamo, adesso invece facciamo i saluti e poi qualche stacco pubblicitario. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Antonella Leonio, Iola del Re, buongiorno, Rita Piccioni, buongiorno, Silvani Giovittorio, buongiorno, Max Rastelli, buongiorno, Loriana Ciccioni, buongiorno, Chiodi Luigi Danna, che ci dà buongiorno da Cadice, però dici che non ci riesce a sentire, va bene, no. Alla prossima. Buongiorno a Federico, buongiorno Sandro Vagnoni, Betty Al, buongiorno Luca Campanella, buongiorno e buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Asso di Pic, Coffee, Lunch and Drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: E torniamo in studio, il momento del nostro Pierluigi.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te, dici il tempo.
0: Il tempo è fresco, stamattina 12 gradi, Giulianova, quindi temperature diverse da quelle di qualche giorno fa, perché le correnti si sono orientate da settentrione, dunque aspettiamo il passaggio della perturbazione domani, molto rapida, domani mattina principalmente, con piogge temporali, anzi tra le prime ore del mattino è l'ora di pranzo, piogge temporali, anche di moderata forte intensità, però insomma ne accumula, abbiamo detto, sui 10-15 mm. Poi la ventilazione settentrionale farà sì che le temperature si abbasseranno ancora, avremo delle minime comunque di poco superiore ai 10 gradi sulla costa, all'interno farà abbastanza freddo, però un sabato e una domenica soleggiati anche buona parte della prossima settimana, con temperature che viene in rialzo, specie le massime che torneranno sopra i 24 gradi. Quindi diciamo che a parte questo passaggio di domani, poi la settimana si preannuncia per lo più soleggiata, forse si guasta verso la fine, però poi vediamo.
1: Domani sempre quei 10-15 mm che ci hai detto?
0: Sì, ci aspettiamo una quindicina di 15-20 mm qua sulla costa, qualcosina in più all'interno forse, ma ripeto, non andremo oltre i 30 mm. Qui sui 20, una ventina di millimetri, 15-20 mm ci possono stare tranquillamente. Mm-hmm. Però niente che riguarda l'allagamento, non saranno allagamenti vari.
1: Speriamo. Va bene.
0: No, a parte situazioni qui sulla costa, ovviamente è più probabile che ci siano gli allagamenti locali quando la precipitazione è in atto, in quel momento magari ci possono essere gli allagamenti, però fondamentalmente non è una pioggia estrema.
1: Comunque abbiamo detto domani mattina, pomeriggio, quando è domani?
0: Sì, verso le 4-5 del mattino inizierà fino a verso mezzogiorno, quindi sarà principalmente la mattinata.
1: Va bene, va bene. Sport è andata male all'Italia.
0: Disastro totale. Una nazionale molle, completamente senza grinta.
1: Un po' supponendo.
0: Con due o tre interpreti fuori tipo Bottolo, Palacio, questi due giocatori hanno giocato veramente male, in ricezione a muro soprattutto. Lucchetta in telecronaca gliel'ha detto costantemente, insomma non ti venga a tirare le orecchie, in effetti errori veramente pacchiali, non si può perdere con la Finlandia su, dai, no, a palla fuori.
1: Vabbè, no. Può succedere.
0: Non esageriamo, dai.
1: Può succedere. Va bene, grazie, noi ci aggiorniamo domattina col direttore. Buon lavoro. Ciao. Allora, torniamo in studio, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi si ricorda il 24 settembre, si ricorda San Pacifico, nato a San Severino Marche il 1 marzo del 1653. Pacifico, alla morte dei genitori, fu affidato uno zio materno, arcidiacono della cattedrale del suo paese. Per entrare a 17 anni a far parte dei frati minori, diventato vicario del suo convento, predicò instancabile la parola di Cristo in tutte le Marche. La sua salute intanto cominciò a declinare, per cui fu costretto a restare nel suo convento fino alla morte, che sopravvenne 24 settembre del 1721. Pare che abbia predetto, grazie al suo spirito profetico, il terremoto del 1703, per questo hanno fatto tanto santo. Terremoto con Pacifico ci fa poco, però vabbè. Auguri, se c'è qualcuno che si chiama Pacifico o se lo conoscete, dategli i nostri auguri. Oggi abbiamo detto 24 settembre, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Fabio De Cristoforo, a Fabio Gozzi, a Gianluca Giorgini, a Wanda Ianni, a Fabio Fuschi, a Flora Salvatore, a Lando Capparuccini, Francesco Lelli, Barbara Marzi, Claudio Matucci e Remo Morè. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errore di omissioni potete telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 833 66. Facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, andiamo a vedere le notizie. Vi ricordo, questa sera alle 18, quindi non 18:30 e non domani, ma stasera alle 18, prima del via con il nuovo allenatore Giulianova, Del Zotti. Poi andiamo a vedere la abbiamo anche le pillole di libri, la 137esima puntata. Manuela Costantini con l'associazione Quid ci consiglia un libro da scoprire. Ascoltiamo.
4: Salve a tutti, oggi per la rubrica pillole di libri di Quid volevo consigliarvi la lettura del romanzo Al di là del nero di Ilari Mantel, pubblicato da Fazi Editore. Quello che l'autrice ci racconta non è un al di là solenne, ma è un al di là fastidioso, opprimente, anche un cattivo odore, puzza di fritto e di sigarette economiche. È però un piccolo capolavoro di commedia nera e horror psicologico. Il protagonista si chiama Alison, è una medium corpulenta, un'aria rassicurante, e gira per i teatrini di provincia e i grigi motel intorno a Londra. Lei però non è una ciarlatana, lei i morti li vede e ci parla davvero. Il dramma è che non sa e non sceglie chi incontrare. I suoi spiriti non sono saggi che portano messaggi universali, sono fastidiosi, come l'aldilà che racconta appunto. Primo tra tutti c'è il suo spirito guida, Morris, è stato un aguzzino della sua infanzia ed è un'entità rozza, violenta, lasciva, infestante, che la tormenta continuamente, non solo Alison, ma anche chi le è vicino. Ad accompagnare Alison in questo viaggio c'è la sua assistente Colette, che è in qualche modo il suo esatto contrario. Colette è magra, è precisa, è molto attenta, è super organizzata. Formano una coppia bizzarra, ma che è necessario che stiano insieme perché hanno bisogno l'una dell'altra. Una delle magie di questo romanzo è il modo in cui è scritto. Il stile della Mantel è affilato come un bisturi. Ha una capacità micidiale di raccontarci e farci sorridere un evento grottesco e insolito e il secondo dopo di farci rabbrividire. La sua scrittura è viscerale, è fisica, descrive il peso opprimente di questi spiriti, il grigiore delle moquette di questi squallidi motel, come se fossimo davvero presenti lì, in qualche modo riesce a farci essere presenti. La sua è in ogni caso però una prosa elegante, ci regala una commedia nerissima che usa il soprannaturale come metafora perfetta del dolore umano. Buona lettura.
1: Buona lettura, leggete, mi raccomando. Allora, è il momento del secondo blocco pubblicitario, intanto chiudiamo i saluti. Salutiamo anche Rossella Mattiucci, Manuela Marchetti, buongiorno, e Paolo Cicconi, buongiorno. Allora, secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
6: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
9: Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre! Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
10: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
11: È meraviglioso!
10: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
12: È meraviglioso!
10: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
12: È meraviglioso!
10: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
13: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
9: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

Logica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno,